State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è già l'orologio che si lamenta stamattina, che dice che sono già le 4, le 4, 4:32 e 3 secondi, quindi possiamo prendere anche la prima ora doppia. Vedremo se riusciamo a farlo subito questo. 12 secondi, ma riusciremo a prenderla? Non sappiamo, ma ci proviamo allora. Ci proviamo a prendere la prima ora doppia del mattino? 24, 27, l'abbiamo fatta! E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo mercoledì, ci sarà 20 di sera, ma ne parleremo più tardi con Marco, e mercoledì, quanto ne abbiamo oggi? 1, 2, 3, 4, 5... 5, mercoledì 5 agosto, e le vacanze arrivano, il Sol Leone ancora va avanti dal 22 luglio, già questi 13 giorni di Sol Leone, insomma, sono stati leonosi abbastanza, caldo ieri intensissimo a Milano, e quindi insomma noi rincantucciati nelle nostre case con l'aria a palla anche tutta la notte, eccetera eccetera. Salutiamo le nostre radio e poi avremo i nostri consueti appuntamenti giornalieri, partiranno col ballo di Beppe, ci sarà chi si presenta, poi avremo gli amici che ci racconteranno come va l'estate e poi avremo come al solito a fine trasmissione anche la poesia di Maria Grazia in diretta da Sciacca. Però voi siete i protagonisti di questa trasmissione chiamando al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Ci potete raccontare com'è andata la notte, che avete sognato, se ci sono state le zanzare, come da me per esempio ci sono state le zanzare, eccetera. E allora adesso è il momento del saluto delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Teramo, Teleterme Vigliatore TV, queste tre radio mandano la replica alle 7:30, e poi Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra Angela Ricciardi. Allora, ecco,
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Era Amami, ma adesso sentiamo se arriva Marco, con i suoi suggerimenti.
1: Tanti auguri agli astronauti Armstrong e Houston. Tanti auguri a Federica Pellegrini del nuoto. Tanti auguri ad Annalisa cantante da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Pure Annalisa.
1: Buongiorno. Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, intanto, prima di chiamare Marco Roma, quando sono le 4:42:27, noi salutiamo ATM, Trenor, Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto, anche Dennis, e salutiamo anche Francesco, il nostro amico che da lassù ci aiuterà ad andare avanti anche con la radio. Grazie Francesco, e grazie anche a Simona, il nostro amico Francesco che per il suo dovere è stato ha perso la vita. E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma, vediamo.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto canale.
0: Non serve vederlo perché tanto...
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsa voce non attiva.
0: Sentiamo se risponde Marco Roma.
3: Buongiorno, mi stavo preoccupando.
0: Buongiorno, e allora... Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, o Marco Roma. Tanti auguri a te. Evviva Marco Roma, che ha fatto il compleanno ieri. Ieri non eravamo in diretta e quindi...
3: Grazie.
0: Auguri, auguri, auguri. Eccoci qua. E auguri, auguri, auguri.
3: Grazie. Grazie.
0: Da Anzio direttamente, sei arrivato già oggi o ancora sei in viaggio?
3: No, devo ancora partire.
0: Oggi siamo
3: sì, perché ieri ho fatto, diciamo,
0: bisboccia,
3: ristorante, c'è una cosa tranquilla, però.
0: Però quindi
3: con mia madre, figli.
0: Bene. Allora, auguroni. Auguroni a te e anche alla mamma che ha questo genio della musica.
3: Oh, che bello! Allora, questo è il complimento più bello che posso ricevere.
0: Allora, chi ci
3: sarà? Tutti i miei amori lì.

0: con me al tavolo.
1: Bene, bene, bene. Tutti gli amori di Marco. Questa sera, 20 di sera, avremo Alessandro
0: Malerba.
1: Alessandro Malerba. E, sì. E quindi
2: allora, siccome ho fatto la, ho messo il video pubblicato suo,
1: sì,
2: della puntata Italia's Got Talent con sì. Mara Maionchi, Lamborghini, insomma lui sta sui 20.000 visualizzazioni fino adesso, no?
1: Ah.
2: Quindi parecchie visualizzazioni, ha avuto parecchi commenti, è uno
1: sì.
2: Uno diciamo era bello, però non tanto bello, perché loro dicono, gli haters dicono, ma perché me fa? Dicono che è un campione della musica, e loro hanno lanciato i Maneskin, no? Dico sì. Però che paragone, cioè lui è un anno che sta alla ribalta e che è famoso,
1: sì.
2: Come puoi paragonare le Maneskin? Perché la Maionchi con Lamborghini hanno lanciato i Maneskin, vabbè. Però è un paragone, boh.
1: Ma no, è una cosa, cioè non è detto che tutti quelli che lanciano poi, cioè giustamente va bene anche lui, no?
2: Sì, sì, va bene, va bene.
1: Allora, non è che
2: tutti non tutti riescono a girare il mondo. I Maneskin è un gruppo particolare.
1: Poi è una questione, certe volte anche più di fortuna, ecco, non sempre
2: sì.
1: È quello che...
2: Certo.
1: E allora questa sera a 20 di sera avremo appunto Alessandro...
2: Questo campione della chitarra, Alessandro Malerba.
1: Questo
2: paragonato ai Maneskin, quindi...
1: Vabbè.
2: E ha un campione russo, non mi ricordo come si chiama.
1: Mm-hmm.
2: Lo stanno paragonando ai Big, vuol dire che comunque vale.
1: Tu sì che vales, tu sì che vales.
2: Sì.
1: Allora, sono le 4:46 secondi. Che dici, stamattina alle 6:50 avremo svegli i nostri colombi?
2: Secondo me non credo, perché lui sta in ferie fino a venerdì.
1: Ah, allora.
2: Sabato riprende.
1: Quindi non credo. Lo avremo da lunedì in poi. Invece dobbiamo dire che tu domani vai in viaggio, quindi venerdì.
2: Sì, domani mattina sto a Dublino.
1: Quindi te ne vai al fresco, perché qua c'è ancora
2: al fresco
1: caldo.
2: Perché dice massima 19-20 gradi.
1: Bene.
2: Così dice, chissà.
1: Chissà. E vabbè, poi venerdì sarai tu a scegliere se venire in diretta, non ti disturbiamo noi, tu chiami e manderai i messaggi, se poi vorrai alle 5:15 vieni in diretta, altrimenti non fa niente, ti riposi due giorni magari. Va bene?
2: Va bene.
1: Allora, brano per metterci in difficoltà questa mattina?
2: Canto d'amore.
1: Canto d'amore. Zarrillo?
2: No.
1: Ramazzotti? Mo lo dico così. Così almeno ci prendo se...
2: Allora, posso aiutarti? Questa canzone ha fatto 6 milioni, più di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni in un mese. È nuova. Cioè, ma per fare più di quasi 7 milioni di visualizzazioni in un mese, mamma mia.
1: Ultimo?
2: No.
1: Sagliolo
2: di ultimo. Allora, questa canzone è una cantante femminile, però fit con maschio. Questa canzone la canta con un maschio. Tutte e due hanno vinto Sanremo. Questo aiuta tanto,
1: sì.
2: Il maschio è Marco Mengoni.
1: Annalisa?
2: No. Comunque è giovane, molto giovane, anche più giovane.
1: Mengoni, canto
2: da... piccola.
1: È piccola, insomma, canto d'amore. Elisa è grande. Chi può essere?
2: Allora, canta con Marco Mengoni. Tutte e due hanno vinto Sanremo, perché lei è piccola ed ha vinto Sanremo.
1: È piccola e ha vinto Sanremo. Chi è che ha vinto Sanremo di recente?
2: Bravo, di recente ti do

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno signor Brian. Signor Brian.
2: Buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, per me solo il nome già mi attizza, perché Brian, c'è Brian Adams, Brian, insomma. Salvate il soldato Brian. E invece abbiamo un Brian che... Un Brian da dove? Dove sei? Di dove sei, Brian?
2: Allora, io adesso abito a Catania, in Sicilia. Sì. Ormai da parecchi anni, ma in realtà ho origini colombiane. Sono arrivato qui dal 2000. Ecco. E niente, sì, adesso ho 28 anni, tra l'altro fatti proprio ieri.
1: Ah, e allora auguri, auguri, auguri. Sì. E allora tu sei nato 28 anni fa, e 28 anni fa nasceva questo bambino con gli occhi azzurri e i capelli neri?
2: No, in realtà no, anche se devo dire che effettivamente mia madre poi ha degli occhi chiari, ma no, io non li ho ereditati. Però sì, insomma, non sono biondo perché sono comunque mulatto, il classico latinoamericano,
1: quindi ecco. Un latino americano in Sicilia, Brian, 28 sì, anni sì. Fa nasceva, e naturalmente tutto andava bene finché a un certo punto un ragazzo carino, normale, così si dice normale, qualcosa non ha funzionato. Cosa è successo?
2: A 7 anni,

0: 7 anni per la precisione c'è stato un incidente con un'arma da fuoco. Questo sì, questo è avvenuto sempre in Colombia. Però in pratica era un'arma da fuoco, quelli, il fucile, quello che si usa solitamente per andare a caccia, no? Ed è partito un colpo per sbaglio, quindi purtroppo mi ritrovavo nelle vicinanze.
1: Diciamo, ma chi fu che fece partire un colpo?
0: Non si sa. Stato un ragazzo, no, vabbè, ma del tutto involontario, ecco, non nulla di.
1: Ma poi comunque l'hai conosciuto questo qua che insomma è stata causa della tua cecità?
0: Sì,
1: naturalmente. Certo che per tutta la vita questa persona non, ha, non avrà un po' un rimorso, avrà un dice, cosa ho fatto io? Cosa ho combinato al Paul Bryman?
0: Vabbè, ma sono cose che sai capitano. Bene, tranquilla, comunque, cioè capitano frequentemente, no? Sai, no, da un momento all'altro la vita ti può cambiare,
1: è quello che noi diciamo a tutti quelli che lasciano i motorini fuori posto, tutte queste cose qua. Voi vabbè, lasciateli fuori posto, però ricordate che oggi ci sbatto io, ma domani potrebbe arrivare una tua sorella, una nonna, una zia. Noi siamo, dobbiamo iniziare a preparare anche una campagna nuova, perché mi sa che qua della disabilità chi vede se ne frega finché non viene toccato proprio nella propria persona, ecco.
0: Sì, effettivamente spesso funziona così.
1: E allora
0: sì,
1: 7 anni perdi la vista, e come ti trovi in Italia? Non potevi rimanere in Colombia?
0: Poi no, potevo rimanere tranquillamente, solo che poi la mia famiglia, una buona parte della mia famiglia, quindi mia madre, si è trasferita qui e ha deciso di conseguenza portarmi via, no? E quindi l'ho raggiunta a 10 anni e da lì ho fatto tutto quello che è stato un po' il percorso, no? Scolastico, e a partire dalle medie, superiori, università, che poi l'ho fatta a Forlì. Mi sono laureato.
1: Non solo in Sicilia, quindi sei stato al nord?
0: No, in realtà poi soprattutto arrivato ad una certa età, diciamo che un po' in giro sono andato, dai, ho fatto. No, beh, io sono arrivato a Catania. Ma poi una volta raggiunti, diciamo, raggiunta la maturità, mi sono trasferito a Bologna, quindi per intraprendere quella che è stata un po' la mia carriera universitaria.
1: Ho capito. Quindi le scuole elementari, medie, dove, cioè le elementari era ancora.
0: No, le scuole elementari l'ho fatte in Colombia, perché comunque appunto mi sono trasferito qua a 10 anni. No?
1: Ecco, allora, io già avevo lì. Ecco, il nome, a questo punto scatta la cosa normale, perché quando soprattutto si sta all'estero noi ci interessiamo molto anche dei non vedenti di quel paese. Mm-hmm. Raccontaci come funziona, come vengono trattati i non vedenti a livello giuridico e anche, insomma, non è che arriviamo proprio nei meandri, però a livello tecnico lì i non vedenti come sono tutelati dallo Stato colombiano, hanno una pensione, hanno...
0: Sì. Allora, una pensione no, non ce l'hanno, anche se devo dire che poi in realtà le cose sono cambiate tantissimo
1: negli ultimi anni, magari.
0: Allora, sì, assolutamente sì, c'è stato un netto miglioramento, però già da allora lo Stato ti assicurava quello che era un po' un'educazione, no? A quella che era l'autonomia personale, l'orientamento di mobilità e tutto ciò, insomma, che poi un non vedente ha bisogno, no? per poter superare quella che è la propria disabilità. Cioè. E infatti io non appena ho avuto l'incidente sono stato in un istituto, che poi un istituto enorme, era una sorta di campus bellissimo, all'interno di questo istituto c'era praticamente di tutto, c'è di tutto, tra l'altro anche proprio una clinica oculistica, ristoranti, parco giochi, insomma, un po', sì, un po' per farvi capire le dimensioni, ecco, di questo istituto, veramente molto grande. E da lì ho avuto più che una sorta di, io dico sempre, più che un'educazione, una sorta proprio di addestramento vero e proprio, nel senso che c'erano delle materie che erano proprio l'orientamento e mobilità, dove si dovevano assolutamente affrontare quelli che erano gli ostacoli, no? Che un po' la vita quotidiana ti pone. Ci insegnavano anche a cucinare, io avevo 7 anni ai tempi, però che ne so, a mettere una padella sul fuoco oppure tagliarci la frutta, se queste cose ce le insegnavano. Quindi da questo punto di vista devo dire che funziona molto bene,
1: una buona formazione.
0: Sì, direi proprio di sì. Certo, poi ci sono anche lì le lacune, no?
1: Certo, sono senz'altro.
0: Sì, questo sì. Però, sai, io devo dire che poi nell'arco degli anni, perché io sono arrivato qui nel 2000, poi sono tornato nel 2005, e nel 2007.
1: Sono tornato in 2000... Colombia un po' ogni tanto.
0: Sì, sono tornato in Colombia e tra l'altro nel 2014 proprio sono tornato col cane guida, tra l'altro.
1: Il cane guida italiano o colombiano il cane?
0: No, il cane guida italiano. Ah. Tra l'altro lì è di Bornese, di origine.
1: Quindi toscano. Anche il cane parla il toscano, il cane, vabbè.
0: Sì, ogni tanto
1: qualche C, il cane dice, un cane con la coda, insomma.
0: Sì, ogni tanto sì. E quindi anche lui ha questo accento misto tra il toscano e il siciliano, perché poi è stato addestrato a Messina. E niente, quando l'ho portato lì, devo dire che è stato subito individuato come un cane guida, quindi evidentemente già loro hanno molta esperienza anche su questo settore.
1: Abbiamo parlato brevemente delle scuole colombiane, quindi tu le scuole medie le hai fatte qui in Sicilia, mi pare?
0: Sì, le scuole medie sì, le ho fatte in Sicilia, anche le superiori, e poi mi sono trasferito
1: Andiamo per grado. Allora, le scuole colombiane erano fatte in questo istituto dove c'erano altri non vedenti o tanti disabili diversi?
0: No. Allora, le scuole elementari le ho fatte in una scuola normale. Però quando appunto è successo l'incidente, io per un anno, infatti mi sono poi dovuto diplomare anziché a 18 anni a 20 anni, perché ho perso due anni. E non perché sono stato bocciato, ma appunto per questo, durante il mio incidente sono stato un anno in questo istituto dove appunto mi hanno dato questa formazione
1: anche psicologica, se vogliamo, perché
0: assolutamente, certo. sì, che devo dire che è stato necessario, anche perché poi parliamo di un incidente abbastanza pesante per un bambino di 7 anni. È stato veramente necessario, e poi quando sono arrivato in Italia che ho perso un altro anno, perché stato l'ambientamento, la lingua, un po' tutto che...
1: Ma nelle scuole elementari della Colombia, anche lì sono 5 anni, vediamo
0: sì, sì, loro sono là, sono 5 anni.
1: Poi ci sono le scuole medie anche lì?
0: E poi no, le scuole medie non ci sono. C'è direttamente le scuole superiori, che anziché essere 5 anni come si fa in Italia, sono, se non sbaglio, 7. Ora non vorrei dire una... Sì, esatto, sono 7 anni.
1: E c'hanno anche l'indirizzo lavorativo, probabilmente.
0: Esattamente, sì, questo stavo per dire, perché in realtà dopo l'ottavo anno, cioè dopo il terzo anno, gli altri 4 anni sono poi indirizzati a quello che... Un po' come funziona in Italia. Esatto, solo che qua magari la suddividono in medie e in superiori. Lì si fa, tra l'altro si chiama bachillerato o secondario, ed è suddiviso, ecco, in questi.
1: Bene, allora quindi sei tornato in Italia, le scuole medie in Italia, con il metodo praticamente il bambino nella classe normale, con un eventuale insegnante di sostegno, almeno così dicono che succede.
0: Sì,
1: tu hai avuto molta integrazione, oppure, perché chiediamo questa cosa perché ognuno poi, ogni non vedente ci racconta se ha avuto integrazione, se si è trovato bene, perché alcuni magari nonostante gli anni sono ormai abbastanza vicini a noi, ma alcuni hanno avuto anche poca integrazione su questi bambini vedenti che sono stati egoisti e l'altro. I tuoi compagni di classe come sono stati nelle scuole medie?
0: Allora, devo dire che alle scuole medie lì i bambini sono un po' più
1: tu eri integrato, uscivi con loro, andavi a compleanni, allora, facevate i pigiama party, queste cose qua?
0: No.
1: Niente pigiama party.
0: A questo punto no. Diciamo che avevo legato con qualche mio amico che poi in realtà
1: è ancora rimasto.
0: È rimasto, sì. ma non con tutti. E poi è stato proprio alle superiori che invece avevo un'integrazione più completa, perché poi lì, forse perché eravamo anche un po' più grandi, i miei compagni di classe erano un po' più maturi, quindi capivano, certo, bene un po' qual era la situazione. E infatti devo dire che lì è stato veramente tutto molto bello. Si ricordo gli ultimi anni, soprattutto del liceo, con immenso piacere.
1: Sai che purtroppo la nostra trasmissione è finita, però abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco che dobbiamo mettere ancora, cara sì. Brian, io ti auguro buone cose, non so quando ci sentiremo ancora, vediamo con la programmazione, ma sicuramente tornerai qui per parlare ancora di tante tante
0: assolutamente
1: cose.
0: Sì.
1: Io ti ringrazio e ti auguro un buon tutto intanto, e ci sentiremo prossimamente tra qualche mesetto, va bene? Ciao, buona giornata e grazie intanto.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto. Per chi non mi conoscesse, sono un poeta, saggista e cantautore. La mia musica nasce dall'unione tra la parola scritta e un suono personale profondo, fatto di atmosfere intime, poetiche e fuori dagli schemi. Potete ascoltare i miei brani cercando Andrea Pinto su Spotify oppure cercandomi online sui social come Andrea Pinto Songwriter o Andrea Pinto Poeta. Tra poco ascolterete il mio singolo Walk on My Own. È un pezzo viscerale che racconta il contrasto tra le maschere che indossiamo ogni giorno e il bisogno profondo di libertà interiore. Vi ringrazio per l'ascolto e un saluto a tutta la redazione. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Walk on My Own.

0: e siamo in diretta. Dopo la presentazione di Andrea Pinto abbiamo qualcuno che non dipinge. Pronto, buongiorno. Vediamo se è azzerato. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno, come va?
1: Ma quasi bene, tu?
0: Benino, dai, in questo 5 agosto accaldato con l'aria a palla tutta la notte perché faceva caldo ieri sera, proprio era un caldo intensissimo durante la giornata di ieri.
1: Eh sì, anche ieri sera. Qui non muoveva una bava d'aria fino alle 11 e mezza.
0: Ah, fino all'una non c'era, no?
1: Fino all'11 e mezza, poi.
0: Poi pian piano si è mosso qualcosa. Bene, allora, prima vediamo, dovremmo avere anche Lucia, ma non abbiamo avuto il tempo di chiamarla intanto che andava il brano. La chiameremo subito appena manderemo un brano. Tu come, che notizie ci sono? Tutte brutte naturalmente, perché c'è tutto un tira e molla, vero?
1: Sì, a parte la proroga delle accise, del taglio delle accise sul gasolio. Poi tutta una serie di catastrofi che
0: palazzi che cadono.
1: Sì, sono impressionanti questi momenti, fai i terremoti, le guerre, ora dicono da Washington e il ministero degli esteri del Qatar conferma che dovrebbero esserci buone nuove sullo stretto di Muz, però sai.
0: Bene, allora dunque io direi di mandare un brano di analista che si chiama Una finestra tra le stelle e proviamo a chiamare la nostra amica Lucia intanto. Allora andiamo
1: con... Aiuto, tutto perso.
0: Una finestra tra le stelle.

0: E caro Beberoncino, questa mattina Lucia non c'è.
1: Pepe.
0: Ma c'è? Che dici? Potrebbe esserci. Lucia, 1, 2, 3, fa... Lucia, fai la magia! Ah, non c'è, ma c'è.
1: Cazzi bella Lucia, col caldo.
0: Ci doveva essere invece. Lucia?
1: Non so.
0: Che è successo che non c'è Lucia allora? Eppure io l'ho fatto, gli facciamo uno scherzo al peperoncino, però ci dovrebbe essere Lucia. Lucia? E c'è qualcosa che non... Ci dovrebbe essere Lucia? Eppure al massimo del volume. Tu peperoncino ci sei, sì, no, il peperoncino c'è. Allora, fammi controllare se c'è invece in Rigo, è caduto da lì. Lucia ci sei? Ah sì, c'è. Ah, c'è Lucia, quindi è una questione nostra, una questione di
1: pasticci direzionali.
0: Ma pasticci della signora che viene a fare le pulizie, che muove gli spinotti. Adesso c'è però. Lucia?
2: Eccoci, pronti.
0: Fin troppo forte.
1: Eccola qua.
0: Fin troppo forte.
2: La signora delle pulizie.
0: Devo dire la verità, non è la signora della pulizia, è questione di contatti, cioè è bastato muovere poco l'ingresso che entrava nel telefono e in quel momento non faceva il contatto e quindi non c'eri. Ecco a voi Lucia, buongiorno Lucia, com'è?
2: Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo in agosto ragazzi già, finito anche luglio.
0: Sì.
2: E quindi
1: ormai
2: siamo
1: il 5 di agosto.
2: Sì,
1: siamo il 5 caldo di agosto.
0: Roma è calda, Roma è calda.
2: Abbastanza, sì. Milano si fa sentire.
0: Milano ieri 38 gradi, insomma.
2: Roma forse siamo di 37, ma insomma siamo lì, nel cambio poi.
0: Genova invece?
1: Genova è sui 28 questa mattina.
0: Ah già, sui 28 già adesso?
2: Sì, pure qui adesso, sui 25-26.
0: Ma non so perché, cioè Google mi dà qualche grado in più e Alexa in meno, certe volte poi fanno il contrario. Mentre non piove ti dice che sta piovendo.
2: È vero, sì. Sì, ti dicono così.
0: Questo forse perché magari c'è una piccola cella dove piove, ci sta piovendo, invece non piove. Quindi non dobbiamo essere poi così... Forse
1: fiduciosi.
0: È meglio portarsi sempre l'ombrello, o per il sole o per la pioggia.
2: Per il sole, per il momento.
0: Anche per il sole va bene l'ombrello, un bello ombrello.
2: È il momento più per il sole.
0: Per il sole va bene un ombrello scuro, ma non troppo, perché se poi è scuro riscalda.
1: No, bianco ci vuole.
0: Ma bianco fa passare i raggi.
1: No, al contrario.
0: Allora, ci vuole l'ombrello bianco sia d'estate che d'inverno.
1: Perché lo scuro fa passare... li attira, anzi il nero adesso...
0: Allora il nero ci vuole d'inverno
1: e il nero non ci vorrebbe mai, perché è il colore della morte, del carofuro.
0: Vabbè, che c'è?
1: Ma comunque la gente è convinta che sia elegante, come porta sfiga a se stesso e agli altri.
0: Ecco, Lucia veste di nero?
2: Qualche volta sì.
0: Allora ragazzi, io intanto vi faccio scegliere un brano, poi abbiamo il nostro cugino Dennis, che è immancabile.
2: Non può mancare
0: allora, quindi ti lascio scegliere un brano.
2: Allora, siccome l'altra volta avevamo ascoltato Woman in Love di Barbara Streisand, la stessa canzone mi piaceva di più nella versione che aveva fatto Adriano Celentano.
0: Ah, perché lui ha fatto Donna nell'uovo?
2: Sì, l'uomo nell'uovo. Sì, l'ha fatto anche lui, l'uomo, sì. L'uomo nell'uovo.
0: Ah,
2: però era un po' più...
0: E allora, però... A me piace. Vediamo se la cerchiamo, perché...
2: Vediamo se la troviamo, la tua Roma, forse pure la signorina te lo potrei
0: dire. No, non credo.
2: No,
0: la signorina no, dobbiamo cercare. Allora, woman, W. W.
2: Oh. Sì, aveva fatto scelta, sembra strano che non ci sia. Invece. Dove? Dove?
0: Sì. No, c'è uno che si chiama no. Tonino. Barbara Streisand.
2: Barbara Streisand.
1: Bella Viola Valentino.
0: Ma c'è un best di Celentano. Celentano. C'è Susanna.
1: Susanna non mi è mai piaciuta.
0: Io ho scritto Woman in Love, quindi ho scritto Woman in Love, quindi forse sì. Da scrivere? Oh, woman, no, no, doppio uo.
2: No, vabbè, no, non l'ho stresa, te l'ha data.
0: C'è quella di Patti Bravo, comunque.
2: Ah, sì, tu.
0: Vediamo. Celentano, Mina, Celentano, Claudia Mori, playlist. E beh, playlist Celentano Mori. L'emozione non ha voce, la Marina di Verona. Adriano Celentano, verificato, artista. Adriano Celentano, la Marina Verona, playlist. Lei. Sommando, brano,
2: Adriano Celentano, arrivano gli uomini, brano,
0: Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, c'è pure. Tutte le canzoni di Adriano
2: Celentano. No,
0: no. Beh, qua c'è tutte le canzoni di Adriano Celentano, però...
2: Adriano Celentano, amici. Per cercarla, seguendo la
0: Mix Celentano, c'è anche un mix. L'emozione non ha voce, il meglio di Ellissi,
1: Adriano Celentano. Il meglio di Mina, Adriano Celentano. Contentiamo di quella di Patti.
2: Dormi amore, brano, Adriano Celentano. Non me lo ricordo, Dormi amore. Di Patti, però.
0: Quello che non ti ho detto mai, video, brano, Adriano Celentano. Quello che non ti ho detto mai, il ragazzo della via blu, il ragazzo... Sei rimasta sola, rimasta. Sei rimasta sola, il meglio di Celentano, brano, Giovanotti, Scusante. Adriano Celentano complete collection. Ce n'è tanto, ma sto uomini in love non.
2: Non si vede che non.
0: Ma tu l'hai sentito?
2: Sì, l'avevo sentito tanto tempo fa.
1: Proviamo ad ascoltare la versione di Patti, dai.
2: Sì, infatti. A sto punto sì. Vediamo la versione di Patti, sono curiosa pure io. Perché non la conosco.
0: Vediamo. Vediamo.
3: Adriano Celentano, verificato. L'emozione non ha voce, la Celentano, Claudia Mori, Mina e Celentano. Celentano it parade. Adriano Celentano. Un man in love, brano, Dano in mezzo, pulsante.
0: Ma...
3: Un man in love, brano, Patti Brad,
0: ecco.
3: Pulsante.
0: No, ma Patti, ma non è Patti Brad, non è, scusa,
2: No, io ho capito Patti Bravo.
0: Pure io, scusa, Parole, un man in
2: love, brano, Patti. No, no, no.
0: Patti Brad, non è Patti Bravo.
2: No, allora non so chi sia.
0: E allora, ragazzi, che facciamo con sto uomo nell'uovo? Dove lo mettiamo?
2: Niente, non lo sentiamo. Mettiamo una cosa, che ne so.
0: Facciamo un'altra
2: ricerca. Mettere... Visto che... No, scusate, non mi piace di Celentano, almeno a me. Una cosa di Celentano un po' più vivace.
0: Qua c'è... Celentano le volte che è stato primo, vediamo cosa ci mette in questa playlist.
3: Perfect Symphony e Cina ne andrebbe. Celentano it parade le volte che Adriano è stato Adriano Celentano. Album. Esplora Celentano it. Aggiungi. Sky. Altri play. Pulsa. Riproduzione. Il tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano.
0: Il tuo bacio è come un rock. Impazzivo per te. 24.000 baci. Nata per me. Prise così, questa è abbastanza sveglia.
2: Sì, diciamo.
0: Oppure bellissima. Sì. Vogliamo andare prise così svegliamo. E allora andiamo con questa qui allora.

merch called Two Fraid Girls.

0: E siamo al 5 agosto e siamo in diretta alle 5 e mezza del mattino, come ormai da 10 anni a questa parte, tra un mese e 4 giorni finiranno i nostri 10 anni, inizieremo l'undicesimo anno. Già
1: bel traguardo.
0: Un bel traguardo, sì, insomma.
2: Bravo direttore.
0: E sempre bravo, con il vostro aiuto, la vostra presenza. In questo momento la persona più anziana...
2: All'epoca non avevi tutte queste bellissime radio che dobbiamo salutare e ringraziare per il rapporto che ci danno.
0: Avevamo iniziato con una radio, ed era la radio di Cosenza, di Radio Antenna Abruzzo, che salutiamo, e poi nell'anno successivo c'erano 7, 8, 10 e poi siamo arrivati fino a 90, poi qualcuno è caduto con... Diciamo che attualmente sono 80, 70, alcuni giorni sono un po' di più, un po' di meno, a seconda degli agganci che hanno, però insomma, poi ci sono, ecco, ci sono giorni più, giorni meno, però ci sono sempre i nostri fedelissimi che ci seguono e che salutiamo, ecco. Sono in FM, in AM, alcuni sono anche in TV, quindi insomma... Sono tanti, no? I nostri radioascoltatori, quelli che si svegliano presto, sono tantissimi. E adesso, a proposito di ascoltatori, abbiamo il nostro Dennis, che lui non ci ascolta in diretta. Perché? Perché lui la sera sta fino a tardi a guardare i film e poi ci ascolta in replica sull'applicazione.
2: I film, non i films.
0: Ah, non si dice film? Vabbè, allora...
2: No, intanto... Perché quella, io sostengo che è una regola della lingua balorda che si chiama lingua inglese. 531.
0: Ah, hai capito.
2: Cioè, il plurale si fa con la S.
3: Pulsante. Pulsante. Componi messaggio. Vai al messaggio. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 38 secondi. 4 agosto alle ore 11:51.
0: Ecco, infatti ci ha mandato il messaggio vocale.
1: Sì.
0: E noi lo sentiamo. Cosa ci dice il buon cugino? Com'è?
2: Raffaele. Eccomi, buongiorno.
0: Sono il cugino Danny, infatti lui
1: arriva.
0: Lo dice.
1: Arriva.
3: Invia messaggio vocale.
0: Questa è ormai questa cosa.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che appunto ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, come la mattina quando fai questo programma. Saluto il cugino acquisito Peperoncino e lo saluto. Saluto Marco Roma, un grande, sì, anche lui mi saluta sempre. Saluto il capitano Marina, saluto Lucia, saluto Stefano Manenti, saluto un po' tutti, dai. Bene. Oggi lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente, e niente, qua continua, sì, sempre caldo, come penso dalle vostre parti, e passerà, sì, prima o poi passerà, c'è anche la canzone, sì, vabbè. Ok, dai, allora io niente, vi ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e andiamo. Ok, ciao Dennis.
0: Era questo il saluto di Dennis, quindi
1: saluto a Dennis, buona giornata.
0: Ecco. Vi ricordo che questa sera avremo un chitarrista che si chiama Alessandro Malerba alle 20 di sera. Lucia, tu sai che abbiamo questa trasmissione extra tutti i mercoledì sera.
1: Lo so.
0: Abbiamo avuto Viola Valentino, il Peperoncino buongiorno, non ha potuto chiamare perché era in viaggio. E questa sera avremo Alessandro Malerba, un chitarrista, quindi che ci parlerà. Bene, e scegliamo il brano allora per il nostro cuginetto.
2: Esatto. Dai Lucia, che tu sei la più esperta.
1: Ah, io sceglierei Antidroga di Emma e Fabri Fibra per il nostro cugino.
0: Sì, sta andando parecchio.
1: Molto, una bella canzone. Lui l'ha scritta molto bene, lui è molto bravo a scrivere.
0: Beh, almeno nei testi.
1: Sì, molto bravo, piace Fabri Fibra.
0: anzi droga. Ma non
1: so. Questa è nuova.
0: Sì, sì.
1: Facile.
0: Ma sa che la signorina anzi droga.
1: Anzi droga, mi pare.
0: Sì. Antidroga.
1: Antidroga.
0: Secondo me lo trovo già così.
1: Sì.
2: Si sente Beethoven entrando nel sottofondo.
0: L'ha trovato già. Eccolo qua.

0: E ormai queste canzoni molto brevi finiscono all'improvviso.
1: Vero, è vero.
0: Sì, perché le fanno
1: molto, sì.
0: Le fanno molto, molto brevi. Bene, sono le 5. 5:39 e 9 secondi. 5:39. Così anche il peperoncino. Cosa dice, cosa dice di bello il tuo Genoa? E Lucia ci parla della Roma?
1: Ieri sera ha giocato,
2: non seguite il calcio.
0: Ah, non è seguito. Ha giocato la Roma ieri? Gioca, so che
1: sì, ha vinto 4-1 con una squadra del Galles. E io ho detto, vabbè, adesso la Roma ha vinto lo scudetto, perché tutti gli anni ad agosto la Roma
0: vince.
1: Ha vinto lo scudetto ad agosto. Ah, sì, sì.
0: Ma all'inizio, però con i giocatori dell'anno scorso si è rinforzata. E il Genoa invece l'hai seguito tu, peperoncino? Niente.
2: No, non ho seguito. So che dovevano fare due partitelle fuori, ma non lo so.
0: Le fanno
2: non l'ho seguito. Aspetto che fra poco inizierà il campionato.
1: Quanto manca per settimane?
0: Inizia il 22, forse.
1: Allora, eccolo.
0: 22 e
1: sì,
0: 23.
1: Settimane.
0: Sì, sì, ormai. Quest'anno insomma siamo stati pieni di calcio perché ci sono stati pure i campionati mondiali. Quindi,
1: Io vabbè, ma l'Italia non c'era.
0: C'erano tutte le altre squadre.
1: Sì, vabbè.
0: Poi c'era anche il cosiddetto la pausa per cool break per mandare le pubblicità, insomma.
1: Sì, certo.
0: Sicuramente vedrà che prima o poi la faranno anche nel campionato italiano, la adotteranno anche
1: sì,
0: qui.
1: Sì, vedrai.
2: C'erano anche le pause per rinfrescarsi, una volta non esistevano.
0: Invece adesso, vabbè, ma nel campionato italiano la fanno, però la fanno al centro, la fanno così istantanea, ma non rimangono in gioco, ecco, e recuperano i minuti. Invece qui era proprio il fischietto, diceva. Era qualcosa di palese, facciamo il cool break, facciamo la pausa caldo. Che poi in alcuni stadi c'era l'aria condizionata, cioè, che pausa facciamo se c'è l'aria condizionata?
1: Vabbè, devono forse fare una bevuta,
2: no, per bere, per idratarsi, cioè, quelli stanno a giocare, stanno a sudare, non è che
1: sì, appunto, non è che corri,
0: scegliamo un brano, chi lo sceglie? Peperoncino.
2: Ma no, lascia fare Lucia, che brava lei, conosce nuovi autori.
0: Tu calcola che quando abbiamo iniziato 10 anni fa, avevamo fatto solo musica degli italiani degli anni che furono, poi adesso abbiamo messo un po' di tutto, però tempo fa uno, proprio colui che ha fondato questo programma come, dice, ma ti ricordi che avevamo detto che all'inizio dovevamo fare solo anni musica italiana a richiesta, altre cose, e poi adesso la mattina certe volte mi spari tutta musica dance, e dico vabbè, ma ogni tanto bisogna anche cambiare,
1: bisogna pure cambiare, no?
0: Ogni tanto prendiamo l'inizio di una volta, magari verso le 6 ritorniamo agli anni 60, 70, 80, però verso le 4, le 5 quando qualcuno ancora dorme mettiamo un po' di musica un po' svegliereccia magari.
1: Certo, infatti così stiamo, li aiutiamo, cioè, visto che magari devono lavorare. Allora io ho pensato a J-Ax, anche no, insomma, questa è l'ultima che ha fatto,
0: che si chiama
2: ma in lingua balorda?
1: Sì, è una lingua strana, in effetti, che c'è anche no, però c'è una parola prima che non,
0: mo la cerchiamo,
1: comunque J-Ax si trova, dovrebbe essere abbastanza simile.
2: J.R. Ewing e suo fratello Bob.
0: Eccolo qua,
1: è quella, mi sa. Sì, quella lì.
0: IP-IOS,
1: che sì, c'è una parola un po' che si capisce.
0: Ah,
1: E anche no.
0: E allora lo ascoltiamo questo video. 1, 2,

0: rock and roll, siamo qui. È carino questo brano, non...
1: Sì, simpatico, simpatico.
0: è estivo, è bello fresco, diciamo.
1: Sì, questo sì, estivo, sì,
2: Ma
1: questa cosa estivo, estivo.
2: negli anni 70 non c'era Alberto Fortis, mi sembra, che ha fatto Rock and Roll Robot.
0: Sì, c'era, certo.
1: No, quello era Camerini.
0: Camerini, sì.
2: Camerini, bravo.
0: Era
1: Sì, facevamo per poco.
0: degli anni 80, veramente.
2: Ancora lì
1: Sì, 80.
2: potremmo mettere
0: Ah,
2: Rock and Roll Robot. La vorrei dedicare al cuginetto
0: al
2: acquisito.
0: cuginetto, allora.
1: Oh, sì.
0: Camerini, Rock and Roll Robot. Eccolo qua che arriva.

0: Lucia penso che non ci fosse ancora.
1: No, come no, Lucia poi non è che sia tanto...
2: magari,
1: non credere che Lucia sia tanto più giovane di te, insomma.
2: No, no, siamo lì, penso più o meno...
1: Un anno di differenza ci sarà più o meno.
0: Vabbè, volevo essere carino con lei.
1: Volevi, vabbè, ma no, ormai...
0: Santa Lucia.
1: Più si dice da è meglio, perché uno dice li porta bene, no?
2: Sì, è vero, però ci sono.
1: Quando c'è,
0: purtroppo sì, c'è solo.
1: Bene, ragazzi, sono le 5:50, abbiamo ancora 10 minuti, abbiamo anche
0: l'ora quadrupla,
1: l'ora tripla,
2: quadrupla.
1: E poi insomma poi ci sentiremo il 12 agosto, che siamo sotto Ferragosto. Quest'anno il Ferragosto ci va male perché è sabato, e quindi la trasmissione non c'è lo stesso. Il 14 diremo buon Ferragosto.
2: Il prossimo ponte è a dicembre, perché pure novembre, per esempio, il primo novembre è di domenica.
1: Eh già, anche il primo novembre questa volta.
0: Il concetto di ponte è sempre molto relativo, perché dipende uno da che lavori fa.
1: Sì.
0: Ci sono quelli che
1: stanno sempre col ponte.
0: No, sì, che vuol dire, lavorano con tonnistica.
2: Ma adesso smart working comunque.
1: Gli uffici, dire, insomma. No? Sì.
0: Gli uffici in generale sono chiusi sabato e domenica, ma tanti lavori, se sei nella sanità, se sei nelle forze del disordine.
2: No, è per quello, sì, questo sì. Però adesso ripeto, invece anche lo smart working poi ha cambiato un po' il discorso
1: del lavorativo. Ecco, il peperoncino non fa lo smart working, vero? O sì?
0: Io non faccio il lavoro agile, no.
1: Niente, no, si chiama
0: lavoro agile, sì. La legge del 2015 parla di lavoro agile.
1: Agile, sì.
2: Ma, lavoro agile.
0: Voi usate quel termine smart con la lingua balorda, che loro neanche usano, perché loro non dicono smart working, dicono working at home.
2: Cioè,
0: working at home,
1: lavoro da casa,
0: lavoro in casa,
1: lavoro in casa,
2: sì.
1: Invece noi diciamo smart, come smart.
0: Sì, noi diciamo smart, non sappiamo manco cos'è, e continuiamo a usare queste parolacce così, perché...
2: Vabbè, io devo lavorare, non mi convince tanto, nel senso, in alcune situazioni sì, però che venga utilizzato così non è che mi fa impazzire sta cosa del working in home.
1: Beh, anche perché ci sono gli uffici dove uno deve andare, insomma, non è che...
0: Sì, ci sono regimi misti ormai.
2: Sì, esatto, comunque tutti regimi misti, esatto. Però...
0: Nel senso che fai alcuni giorni in presenza, alcuni giorni...
2: Sono dei profili che si scelgono, no? Che più o meno in presenza.
0: Sì. Che fra l'altro questa cosa qui ha fortemente penalizzato tanti lavori di indotto. Cioè, tu pensa, non so, bar, trattorie, cose vicino agli uffici, che praticamente il grosso lo lavoravano con quello e con i ticket, con le cose, e gli è saltato un botto di lavoro, eh.
1: Sì, perché molte persone rimangono a casa,
0: quindi
2: però se per noi disabili non è stata un progresso, ecco, anzi
0: però quindi... ci sono molti disabilitati che preferiscono
1: la casa,
0: da casa. Sì, perché hanno problemi di chi l'accompagna.
1: Eh sì, di movimento,
0: di mobilità, quindi doversi organizzare, cioè, gente che si paga l'accompagnatore, e quindi...
1: E poi, dobbiamo dire la verità, le città sono diventate un po' più...

0: imbizzarrite da qualche anno in qua, c'è molto meno aiuto, molto, cioè molto meno disponibilità anche a darti una mano, insomma.
1: No, ma la disponibilità c'è, ma ci sono anche tanti dei nostri che non è che sono educatissimi.
0: Beh, quello senza me ci sono anche.
2: Io non so cosa dire, però certo, lo smart working, secondo me, non lo so, a me non mi convince più di tanto, ecco, in tante situazioni.
1: Sì, sì, su quello sono d'accordo anch'io, perché si perdono le relazioni umane sempre di più.
2: Sì, socializzazione, uscire, anche non c'è più il problema che mi metto, perché oggi che mi metto, domani che mi metto.
1: Esatto,
2: però.
0: Bene, e l'ora tripla sono...
2: Molto bene,
0: 56-59, quindi dobbiamo farla a forza, facciamola subito e poi allora andiamo.
2: Così poi...
0: andiamo sempre. È un do, va bene, un do, vuoi?
2: Speriamo.
0: Vabbè, vai.
1: Era do.
0: Vai.

0: Antonio.
1: Laura
2: Tri. Dobbiamo cambiare. Abbiamo fatto in fa maggiore e sempre più alta. Dovevamo farla
1: sempre più alta.
2: Sì,
1: forse
2: sì.
1: In sol. Forse in sol.
2: Ma in sol andava ancora più alta. Dovremmo farla.
1: Forse in...
3: Parlo più basso. Farà... Ti prego.
1: Ora tripla. Mi sa che è ancora peggio.
2: Mi sa che
3: con Lucia che fa molta fatica.
2: La meglio forse è farla in si bemolle.
1: È arrivata. Sì, è si bemolle.
2: Sì.
1: Allora, la prossima volta si bemolle.
2: Ma forse anche in do.
1: È arrivata.
2: Vabbè, no, insomma, non ci posso stamattina più, abbiamo fatto le prove dell'ora tripla. Bene, no?
3: le provole
2: si dell'ora bemolle, tripla.
1: Viva si bemolle.
2: E allora, ragazzi, ce ne andiamo con un brano di Frank Sinatra, My Way, la mia strada.
1: Oh, ok, allora buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, ci troviamo. Ci troviamo mercoledì prossimo. E allora,
3: tu se vuoi,
2: sì, alle 6:50 insieme a Marco, per dire che Marco, stasera c'è Malerba. Ciao Lucia,
3: ciao.
2: A dopo, ciao, ragazzi,
3: ciao.

salutare tutti i nostri ascoltatori e invitarvi a seguirmi su Spotify, dove ho tutta la mia discografia, e sui social come Facebook alla pagina Xenio Chill, e anche su YouTube, dove pubblico i miei video. Sono anche il fondatore degli Avantgarde Boys, una band genovese che fa appunto musica chill out e lounge, e anche di questa vi invito a seguirci sia su Spotify che sui social, appunto Facebook e YouTube. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Music Getting Loud, alla cui produzione ho partecipato suonando il basso elettrico. Il producer qui è Dino Super DJ Mano, che saluto e con cui collaboro da diversi anni, mentre la voce solista è della bravissima Mary Lo Cerbo. Un buon ascolto a tutti!

0: grazie.
1: Grazie Milano.
0: Ciao a tutti,
1: ciao a tutti. Meraviglioso amore mio. Arisa.

È agosto, tutti in ferie, poi avrete 3 settimane da raccontare, adesso forse meno perché le vacanze costano, quindi magari una settimana da raccontare. Max,

a raccontare, ma noi lo facciamo, sì, 3 settimane le raccontiamo, sì? Le volevamo raccontare con delle rose, però non partono ste rose. Eccole qui, sono partite le rose rosse, quando sono le 6:20 e 32 secondi, dopo avremo il saluto delle radio.

0: cosa voglio da te. Noi vogliamo che ci ascoltiate tutte le mattine, da lunedì al venerdì, tra le 4:30 e le 7, se vi fa piacere, naturalmente, se la nostra musica, l'aria condizionata, la nostra musica vi piace e vi tiene compagnia, soprattutto se la nostra compagnia serve a strappare ogni tanto un sorriso con tutte le cose che combiniamo, le varie cose. Salutiamo adesso le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Teramo e anche Teleterme Vigliatore TV in onda alle 7:30 con la replica, e poi Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo elencare, oltre che a me, alla nostra amica Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Montegratto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, senti... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
1: Tra amici.
2: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
1: agli altri,
2: i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è,
2: esatto.
1: A Montagnana.
2: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
2: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo, ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due: chi partecipa deve avere i baffi, uomo o donna che sia,
1: insomma,
2: per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
2: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature,
1: anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

E questo succederà a Montagnana, e tra un po' succederà che leggeremo la poesia con Maria Grazia tra qualche minuto, e poi insomma siamo verso la fine anche di questo 5 agosto.

0: Forse sì, forse no, invece non è forse, perché Mara Grazia è in linea con noi. Adesso gli apriamo subito il microfono, eccola qua. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo in forma, come al solito. Sì. Allora, la poesia di oggi come si intitola?
1: Allora, si intitola I benefici del mare. Giusto che siamo nella stagione estiva, parlare del mare proprio cade a proposito.
0: Sì.
1: I vesti sono a carattere sanitario e civico, infatti.
0: Bene, allora parti pure, poi dopo manderemo qualcosa col mare. Allora.
1: Sì, certo, grazie. I benefici del mare. Se gli effetti benefici si vuol constatare, nella stagione estiva al mare si deve andare, perché l'elioterapia è il rimedio più efficace che ci sia. E passeggiando di mattina sulla riva si fa iodioterapia. Un rimedio per le ossa, il meno costoso che ci sia, è la balneoterapia. Al mare si va anche per nuotare, e questo sport tanto amato da adulti e bambini è lo sport più completo che ci sia. Rispettiamo il mare e teniamo pulita la spiaggia, sarà un biglietto di presentazione della nostra educazione che testimonierà la nostra civiltà. Grazie.
0: Beh, diciamo che è una poesia civico salutare.
1: Sanitario, sì,
0: tutte e due.
1: Sì, salutare, che
0: è anche civico, è anche civica, perché rispettiamo il mare, ormai invece il mare non, certo, si rispetta tanto, bottiglie e tutte queste cose qui. Bene, Mara Grazia, ti auguro un buon mercoledì e ci sentiamo naturalmente venerdì 7. Buona giornata, a presto.
1: A presto, buona giornata a te. Grazie. E a tutti. Ciao, grazie. Ciao.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare. Vediamo se c'è al mare il peperoncino. No, peperoncino.
1: Ecco,
0: no.
1: Se al mare. Peperoncino ci sta. Peperoncino ci sta.
0: Ma al mare, no.
1: No.
0: Sentiamo se c'è al mare Marco ad Anzio. Marco, ci siamo al mare?
2: Sì. Al mare.
0: Il mare è lontano da te? Quanto è lontano da qui il mare?
2: No, vicino.
0: Quindi diciamo che dopo che chiudi i banchi potresti andare a fare il bagno?
2: Beh, sì, teoricamente sì, però oggi devo preparare la valigia. Perché Marco. Oggi è il giorno di organizzazione di vacanza.
0: Vacanza per l'Irlanda, Marco che va in Irlanda, va a Dublino.
2: Dublino,
0: ecco. Il piccolo Dublo. Una volta c'era un cioccolato, si chiama Dublino. Allora.
2: E allora. No, perché non vi ricordati?
0: Ecco qua.
2: Loro parlano del mio compleanno.
0: Sì.
2: Io pago davvero a chi mi ha fatto gli auguri, no, chi non me l'ha fatti.
0: Capito, ieri era il compleanno.
2: Non serve Facebook, ti ricorda da solo.
0: Ormai Facebook ti ricorda i compleanni. Sì. Bene, 5 agosto, ieri era il compleanno di Marco Peperoncino. Che è nato quindi un mese dopo di te.
1: Arrivo, sto qua.
0: Allora, dunque. Ricordiamo che questa sera ci sarà Alessandro Malerba con noi alle 20.
2: Alessandro Malerba direttamente da Italia's Got Talent.
0: Italia's Got Talent. Quindi direttamente con noi questa sera, 20 minuti con lui, 20 a 20 di sera. E niente, il mercato è iniziato, c'è qualche vendita ancora? Stai finendo di mettere?
2: No, vendita ancora no, però siamo un passo avanti, sistema il banco, così quando iniziano a uscire i clienti già trovano la vetrina pronta.
0: Ecco, qual era il brano che devono ricordare per avere il tuo omaggio, la scelta?
2: Il brano da ricordare era di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Sì.
2: Era, com'era il titolo? Canto d'amore, sì.
0: Canto d'amore, ecco, d'amore. Canto d'amore. Peperoncino invece è già tutto pronto per l'ufficio? Peperoncino si è assentato un attimo.
2: Si è sentato.
0: Si è sentato. Noi fino al 54-55 siamo qui.

0: 5 notti, 5 notti praticamente.
1: Bene, sono le 6:51 e 40 secondi. Alessandro Malerba con noi questa sera. Il peperoncino l'abbiamo perso. No? Che fine ha fatto il peperoncino?
2: Eccolo qua.
0: Alessandro Malerba, non vediamo l'ora di intervistarlo. Vediamo cosa ti racconterà. Vediamo cosa per il suo futuro.
1: Sicuro.
0: Cosa sta facendo adesso?
1: Certo.
0: Dopo il grande successo nel talent.
1: Vedremo cosa farà. Invece il peperoncino che notizie ci racconta? C'hai qualche bella notizia? Oppure anche io quando alle 7 vado a sentire il GR sentirò tutte notizie brutte?
2: No, praticamente di bello veramente purtroppo non c'è niente. In questo momento direi che...
0: Ma io ho sentito dei tagli sul petrolio, sulla nafta, no? Diciamo adesso dovrebbero fare dei tagli un'altra volta.
1: Sì, fino a...
0: per lavorare abbastanza, fino a agosto, no?
1: Fino al 25 agosto. Sì, però li fanno, però poi è come se non ci fosse. Come se non ci fosse.
0: No, è comunque alta.
2: Non per la benzina.
0: È troppo alta.
1: Tu che utilizzi il...
0: Io purtroppo... So, il camion che consuma il doppio di una macchina,
1: sì.
0: con gli stessi chilometri,
1: sì.
0: Cioè, se faccio un esempio: 100 chilometri con una macchina, metti 15, faccio un esempio, là ci sono 30.
1: Sì, perché è più grosso. Quindi
0: tra macchina e camion, devi dire che spendi tantissimo, oppure 200 euro a settimana, tranquillamente, se non di più. Posso fare pochi esempi.
1: Tipo
0: spende 1000 euro al mese di nafta, tanta roba.
1: Certo, sono. Bene.
2: Tanta roba, sì. Anche perché prima bisogna anche guadagnarli per spenderli.
0: È quello, Cioè, fai tu, vai o non vai. Cioè, comunque andate. Poi si vedrà.
1: La presenza di farlo, poi... adesso ci facciamo questa settimana di riposo, meritata riposo, una settimana di meritato riposo.
0: Per tutti quanti i tassi fanno un mese a casa, 20 giorni, nei lavori che tu fai. Io quest'anno solo 6 giorni.
1: 5 giorni, che, come diceva Zari, 5 giorni che di riposo. Via.
0: Come quella canzone, 5 giorni che ti ho perso.
1: Invece
0: 1000 lacrime cadute.
1: 5 giorni di riposo. E poi... Bene ragazzi, siamo verso la fine, siamo quasi 54 mi pare e 27 secondi, quindi contate tutte e due fino a 3, siete due stamattina e facciamo partire la sigla allora.
0: Andate. Ok, pronti. 1, 2, 3, signore e signori a voi.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto, non è mai troppo presto,
4: non è mai troppo presto
3: con Giuseppe Cesena.
1: E allora sigla ragazzi.
2: Salutiamo, una volta avevamo il brano del mese in questo spazio. Comunque,
1: sì, ormai il brano del mese.
2: Tanti cari saluti a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ecco.
2: State sempre con noi. E buone vacanze a Marco Roma e a tutta
0: grazie.
2: La
0: rete.
1: Ecco.
2: Ciao, a prestito.
1: Ciao, Peperoncino.
0: Grazie, Peperoncino.
1: E allora noi ancora Alessandro Malerba stasera 20 di sera, Marco, e niente, ci sentiremo stasera, poi vabbè, le buone vacanze te le diamo stasera magari, ancora una volta.
0: Sì, stasera.
1: Bene, buona giornata, ciao Marco e grazie a tutti.
0: Ciao.
1: E noi ritorniamo domani sempre dalle 4:30 alle 7, ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: You one of my kind.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca, ottorino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del

centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo! Everybody!

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamo, è la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata a palla, questo ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè della parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli
1: certo,
0: alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo a avere rinorrea, cioè cominciamo a avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre. Però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina ad esempio è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo diciamo traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo gigantesco, e le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno diciamo l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusite.
0: Ecco, ti stavo facendo una domanda proprio sul tema. Chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia. Molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'AFA, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non d'inverno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora, noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione. Molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, sbucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta. Le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate il gelato alle pesche. Arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra, succiotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile.
0: Sì, è ma facile. Veramente è facile.
1: Ma perché cucinare deve essere complicato a casa, è faticoso, e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli in un forno? No, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu, devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale: è veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Urbana.
1: È statissima!
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia con la voce di Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovata, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Canici di Stelle anima il 7-8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Canici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini quali Sangiovese, Albana e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo L'Agam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema Dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla volta dei laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso. Proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'ufficio informazioni e accoglienza turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il parco faunistico Cappeller, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo dedicata all'evoluzione dell'uomo e la seconda quella degli animali.
0: Grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie a te.

della puntata di metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta. Sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono, cosa vuoi?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: ci tiene compagnia.
1: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
2: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali.
3: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti, Montellieri.

0: da Montebelluna.
1: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
2: Ciao Lorenzo, sono il Franchino. E niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio. E allora niente, ti mando questo messaggio. E saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!
1: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo!
3: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano buon viaggio sonoro
4: Maura
3: e Ilaria.
0: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare ai tuoi strepitosi viaggi sonori.
5: Dai, allora fateci sentire le vostre voci e non solo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Benvenute e benvenuti nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Partiamo con un indovinello musicale. Vediamo chi indovina il titolo d'autore di questo brano. Forza e coraggio!

E allora andiamo con la domanda. La domanda, oltre all'indovinello sonoro, qual è il vostro film preferito? Scriveteci titolo e autore nei vostri messaggi. Titolo e autore del vostro film, del regista, diciamo. Titolo del film e regista del vostro film preferito. Grazie, grazie Nico. Nico ci ha già risposto. Il film preferito di Nico è I Guerrieri della Notte, l'adattamento ufficiale del film di Walter Hill, I Guerrieri della Notte, The Warriors. Va bene, grazie Nico. Grazie, grazie Nico. Vediamo chi altro vorrà rispondere. Il vostro film preferito, dite la vostra, senza paura, senza esitazione, senza indugio, senza timidezza. 349 7267647 per le vostre risposte, SMS, WhatsApp e Telegram.

Qua vi state scatenando tra film preferiti, dischi preferiti, dite quello che volete, la stagione preferita, l'album preferito, il vostro paesaggio preferito, la città che gradite di più. Scriveteci, siamo qui per voi. Infatti l'amico qui o l'amica che non si firma però ci sta mandando diversi messaggi, dice: la tua musica mi ricorda la prima musica house dell'85, anni d'oro quelli, Lui lo ballano sempre nelle piazze, feste paesane, che ricordi? Il grande Frank Knuckles con Your Love, disco storia della musica house, e lui è stato uno dei padri fondatori della musica house, lo ricordiamo sempre con affetto perché Frank Knuckles è in cielo. Però lo ricordiamo, grande, grande Frankie, come altri DJ che hanno fatto la storia, Marzio Dance, DJ Energy, Tillman Urmacher, DJ Atos del Jais, eccetera, eccetera, eccetera.

E visto che questo disco piace molto a me, ma anche alla nostra ascoltatrice Maria Grazia di Sottomarina, lo dedico a tutti quelli che ci stanno, Mister Frittella addirittura. Va bene, salutiamo allora Mister Frittello. E andiamo con questa versione di Your Love, il tuo amore, di Frankie Knuckles, così lo ricordiamo con una delle sue opere più celebri, probabilmente il disco più famoso che ha creato. Ce lo godiamo insieme per ritornare ai mitici anni 80-90, che secondo me sono le decadi che hanno fatto la storia della musica. Evviva la musica, non importa qual è il genere, l'importante è che unisca le persone, che le faccia viaggiare, che le faccia divertire. E allora divertiamoci a tempo di musica. Your Love, Frankie Knuckles.

Eccola qua, andiamo anche con la scheda tecnica. Visto che diamo nomi, autori, titoli, è giusto anche riscoprire chi ha fatto la storia della musica elettronica. In questo caso Frankie Knuckles, pseudonimo di Francis Nichols, nato a New York il 18 gennaio del 1955 e volato in cielo a Chicago, tra l'altro città natale della musica house mondiale, il 31 marzo del 2014. È stato un disc jockey e produttore discografico statunitense. Veniva anche chiamato The Godfather of House Music, letteralmente il padrino della musica house, come vi avevo detto poco fa. Studiò alla Dwyer School of Art nel Bronx e successivamente frequentò il FIT, Fashion Institute of Technology, di Manhattan. Cominciò a fare il DJ nel 1971 al Better Day di New York, dove lavorò con T. Scott. La sua selezione musicale iniziale prevedeva principalmente funk, jazz, rhythm blues e soul.

Bene, proseguiamo allora con la scheda tecnica. Knuckles si fece subito notare per le sue abilità e perciò nel 1972 fu ingaggiato come DJ resident del Gallery, il locale newyorkese dove affiancò due DJ molto più popolari, Nick Siano, che era anche proprietario del locale, e Larry Levan, altro nome storico della musica house, aggiungerei, suo grande amico. I tre furono tra i primi, insieme a Kenny Carpenter, altro nome storico, ad introdurre nei club la tecnica del mixaggio, ovvero suonare i dischi uno dietro l'altro, senza interruzioni, in modo che la musica scorresse con continuità e aggiungerei anche fluidità. Altra curiosità tecnica, furono tra i primi ad utilizzare più di due piatti per inserire effetti sonori nel passaggio da un brano all'altro. Nel 1973 affiancò Levan in un altro club storico, il Continental Baths. Quando l'anno successivo Levan lasciò il locale, Knuckles ne divenne il DJ principale fino alla chiusura. Successivamente affiancò Levan in un altro locale, il Paradise Garage. Nel 1976 Levan era impegnato nel suo leggendario Garage quando gli fu proposto di trasferirsi a Chicago, appunto, come dicevo prima, una delle città più importanti della musica house mondiale, e lavorare al lancio di un altro locale, il Warehouse. Levan non era intenzionato a lasciare New York e consigliò ai proprietari di Chicago di affidare la selezione musicale a Frankie Knuckles. Knuckles accettò e si trasferì a Chicago nel 1977, diventando il DJ resident del Warehouse. Adesso cambiamo il disco, ma continuiamo con la scheda tecnica per celebrare la storia di questo grande DJ house, Frankie Knuckles. Ok? Vamos!

È lunga qua la storia, però ci sta. Dobbiamo ripercorrere questo grande artista, uno dei padri fondatori della musica house. Quindi parliamo di Frankie Knuckles e continuiamo. La presenza di un pubblico diverso da quello newyorkese lo spinse a sperimentazioni sonore elettroniche e a lavori di re-editing manuale. Knuckles recuperò vecchi pezzi funk, jazz e soul e attraverso manipolazioni elettroniche mediante sintetizzatori e registratori realizzò quel genere che poi sarebbe stato denominato musica house, come vi dicevo appunto, il cui nome deriva proprio dal nome del locale, Warehouse. Knuckles contribuì all'evoluzione della figura del DJ da semplice selezionatore di musica ad artista in grado di creare nuovi ritmi e coinvolgere il pubblico nel ballo. Tra l'altro, a proposito di Warehouse, io ricordo una bellissima serata, il 20 ottobre del 2012, eravamo a Manchester, io, mio cugino Alberto e mio amico Darione dalla Lombardia, venuto apposta per l'evento, da Londra a Manchester, lui era in Lombardia, è partito, è venuto a Londra e da Londra insieme siamo andati a Manchester, nel nord dell'Inghilterra, al The Warehouse Project con artisti, in questo caso di musica trance ed EDM, quindi Marcus Schulz, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, Arti e i W&W, che tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere, così come il mio DJ preferito di sempre per sempre, Paul Van Dyke, Berlino, Vandit Records. Detto questo, continuiamo. Nel 1983 torniamo a Frankie Knuckles, aprì un club proprio, il Power Plant, chiamato in seguito Powerhouse, sempre a Chicago. Il locale di Knuckles fu particolarmente rilevante nel promuovere e diffondere la Chicago House, nel periodo in cui i DJ producer cominciarono a realizzare le prime composizioni di questo nuovo genere dance. Alcune difficoltà lo costrinsero a chiuderlo nel 1987. Knuckles tornò a New York. Adesso continuiamo il viaggio sonoro ripercorrendo la storia musicale di Frankie Knuckles con un altro suo disco famoso, The Whistle Song. La canzone del fischio, si può dire così? Bene, siamo giunti al 1987, dove Frankie torna a New York, dove tra la metà degli anni 80 e i primi 90 diventò resident al The World, il mondo, soprannominato così dall'inglese all'italiano. E tradotto, non soprannominato, scusate, successivamente al The Choice, The Sound Factory e The Sound Factory Bar. La sua carriera decollò e si mise a produrre musica. Il suo primo remix risaliva al 1982 per la canzone Let No Man Put Us Under dei First Choice. E a seguire I'm Going To Go, 1985 di Iago. Vediamo se poi riusciamo a fare ascoltare anche quelle. L'attività discografica ebbe inizio con il singolo Your Love, che abbiamo sentito poco fa, divenuto un classico della musica house, che abbiamo dedicato a Mr. Frittella e a Maria Grazia di Sottomarina, realizzato in principio da Byron Walton alias Jamie Principal in a cappella nel 1983. Il brano venne proposto in un primo momento in una versione demo su nastro magnetico, destinata solo ad essere sperimentata nei club di Chicago, tra cui il Power Plant. Knuckles ricevette questa prima registrazione dall'amico Freddy Gomez, quindi ridusse parecchio il testo originale di Principal, inserendo molto del materiale musicale che in seguito fece parte dell'edizione definitiva. Nel mentre, Knuckles e Principal inoltre produssero insieme la canzone Waiting on My Angel. La prima stampa su vinile, contenente un piccolo campione della canzone Feels Good del 1982 degli Elektra, fu pubblicata nel 1986 ed era mixata dal DJ Mark Hot Rod Trollan, ma solo nel 1987 uscì su etichetta Trax Records. Il 12 pollici con le due canzoni cantate da Principal e prodotte da Knuckles, Baby Wants to Ride, Your Love. Questa fu la versione di Your Love mixata da Frankie, incisa anche su licenza di diverse etichette europee nel 1989 e suonata nei primi rave party inglesi, dove tra l'altro c'era anche il grande Carl Cox, che ho avuto modo di conoscere nel 2005 a Padova ad una serata, gli ho dato la mano, è stato un bel onore.
Knuckles intanto nella seconda metà degli anni 80 si concentrò in altre produzioni della Chicago House. Assieme al produttore Chip E incise la sua prima traccia per l'etichetta DJ International intitolata You Can't Hide con il cantante Ricky Dillard. Il brano uscì nel 1987 e nel frattempo pubblicò altri successi da club del filone Deep House come i brani del progetto Night Writers e la canzone Tears del 1989 prodotta con Robert Owens dei Fingers Inc. e Satoshi Tomy, altro grande artista della musica house, con i suoi amici newyorkesi David Morales, lo stesso Satoshi Tomy e Bobby D'Ambrosio. Nel 1989 fondò inoltre la Def Mix Productions.

Grazie a te Roberta di Montebelluna, che dice: grazie per tutte le informazioni che ci dai, non conoscevo questo artista pur essendo della mia generazione. Vedi, bisogna ascoltare Lorenzo Speed per scoprire tante cose. Film preferito: La mia Africa, gran film. Io anche il libro era uno dei film preferiti della mia mammina, tra l'altro, con Meryl Streep e Robert Redford. Trama e sceneggiature bellissime, da trattenere il fiato

Bene, proseguiamo allora nella carrellata. Tra l'altro poi arriva anche la mia versione preferita di Your Love, che ho suonato tante volte. Anche DJ importanti mi hanno chiesto quale fosse quella versione, perché l'ho suonata anche a delle serate. Una su tutte, mi ricordo, al New Bubble che abbiamo fatto al ristorante Badia a Cervarese e Santa Croce, anzi per la precisione a Montemerlo, altrimenti poi il Simon mi tira le orecchie. Dopo numerosi singoli e remix, nel 1991 arrivò il suo primo album, Beyond the Mix. Il disco conteneva le hit The Whistle Song, che stiamo ascoltando adesso, probabilmente il brano più famoso di Frankie Knuckles, secondo me invece è Your Love, Rain Falls e Workout, che non solo raggiunsero ottimi piazzamenti nelle classifiche dance, ma vennero anche particolarmente apprezzati dalla critica. Il giornalista della rivista Billboard, Larry Flick, nel 1992 affermò che Frankie Knuckles era probabilmente il miglior artista dance d'America e che nelle sue produzioni conosce il groove, conosce la canzone e tutto il quadro. Nel 1995 Knuckles pubblicò il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Adeva, contenente le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Adesso allora andiamo con la mia versione preferita di Your Love, senti qua. Intanto questa era The Whistle Song, sempre per ripercorrere la storia musicale del grande Frankie Knuckles, uno dei padri fondatori della musica house, in questo caso di Chicago, ma perché no anche di New York. Bene, proseguiamo allora, siamo al 1995, appunto Frankie pubblica il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Adeva, contenente appunto le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Invece nel 2004 è uscito l'album A New Reality, una nuova realtà. Sono noti i suoi lavori come remixer su canzoni di Michael Jackson, che tutti conoscerete, e Diana Ross, per i quali nel 1997 vinse un Grammy. Il 25 agosto del 2004 è stata intitolata a suo nome la strada in cui si trova il warehouse, appunto locale citato prima, a Chicago. Honorary Frankie Knuckles Way. Dal 2011 inizia un sodalizio con l'etichetta inglese Nocturnal Groove, riproponendo in chiave moderna alcuni grandi classici del passato, house e non, con lo pseudonimo Director's Cut, progetto al quale prende parte assieme ad Eric Kapper. La notte del 31 marzo 2014 Frankie Knuckles morì a causa dell'aggravamento della condizione fisica dovuto alla sua malattia cronica, il diabete mellito di tipo 1, per la quale era stato costretto all'amputazione di un piede nel 2008, pur continuando ad esibirsi anche dopo l'intervento. Bene, abbiamo ripercorso allora la storia della musica del grande Frankie Knuckles. Io dico sempre che gli artisti musicali sono fortunati da un lato, perché hanno la possibilità di rimanere in vita non solo perché sono amati dai loro fan, dai loro followers, ma anche perché con la loro musica, con la loro arte possono rimanere appunto vivi nei ricordi di chi li ha amati e anche delle altre persone che vogliono ascoltare le loro opere musicali. E allora Your Love, Frankie Knuckles, rivisitata per voi in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed, pillole di musica, in questo caso elettronica. Omaggiamo Frankie Knuckles. Per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS 349 72 67 647. Siamo qui per voi, dateci dentro.

Grazie, grazie Mr. Frittella per il sei un portento. Grazie, troppo buono, troppo gentile. O troppo buona, non ho ancora capito. Ma Mister, sei un maschietto sicuramente.

Bene, bene, allora abbiamo ripercorso anche la storia di questo grande artista, il grande Frank Knuckles. Spero di avervi tenuto compagnia con questa storiella di musica house, musica elettronica. Allora torniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave moderna. Continuate a scriverci, WhatsApp, Telegram, SMS. Per chi è ancora con noi e vuole farsi sentire, è sempre il benvenuto o la benvenuta. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, WhatsApp e anche o Telegram.

Grazie, grazie Roberta che dice grazie, sei un'enciclopedia vivente musicale, anche se qualcosa ti sfugge tu vai alla ricerca, non ti fermi finché non hai trovato quello che volevi. Beh, tante cose le ho imparate perché ho letto anche tanti libri sulla cultura rave prima, che abbiamo citato a fine anni 80 con i rave di Londra e dell'Inghilterra con il grande Carl Cox, uno degli artisti in questione. E poi tante cose le ho imparate da chi era più grande di me, da chi mi ha insegnato, da chi mi ha trasmesso. Poi ci ho messo sicuramente del mio perché sono curioso per natura e quindi mi piace conoscere cose nuove, imparare, evolvere, migliorare. Allora miglioriamo insieme. Se anche voi avete dei consigli, mandateli. Siamo qui per voi, we are here for you. So che ci siete, quindi dite la vostra, non rimanete silenti.

0: Questo disco mi fa venire i brividi. Pazzesco.
1: Senti che suoni.
2: Dove ci porti, Lorenzo Speed?
0: In un mondo fatato.

0: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo, la stella più bella che brilla lassù.
1: Addirittura, grazie Roberta, troppo buona Roberta di Montebelluna, grazie di cuore per le tue autorevoli e dolci parole, dolci come le sinfonie che ascoltiamo. Vi piacciono? Dite la vostra, 349-7267-647. Si va avanti, siamo in tanti. Scriveteci, interagite. We are here for you, 349-7267-647.

Bene, dai, allora dal grande Frankie Knuckles, colonna portante della musica house, passiamo a un DJ producer al singolare emergente. Vediamo chi indovina il titolo autore di questo brano. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte valide non. 349 7267647. Si va con la musica.

0: Ecco Roberta che dice: ma armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Faccio la fila al bar o il vocale? Non lo so, dimmelo tu, Robertina.
1: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Ormai la conoscono tutti, i belli e i brutti.
0: Ve l'ho detto che poi gli audaci vengono premiati. Allora è arrivata anche la Nadia dall'Arcella, che è sempre più bella, che secondo me era una nostra ascoltatrice anche di tanti anni fa. Correggimi Nadia se sbaglio. Dice: ciao Lorenzo, ti mando un caro saluto, ora ti sto ascoltando dall'auto, sto rientrando verso casa. Nadia Arcella. Va bene, grazie Nadia, confermami, dimmi se sei tu oppure no. Anche se non sei tu, non importa, va bene lo stesso. Ti dedico Armonia, come ha detto Roberta di Montebelluna, il disco di Lorenzo Speed. Senti qua.

dal numero mi sembra di ricordare che sei tu. Pensa che memoria che ho, a distanza di tanti anni ricordo ancora il numero. Mi sembri tu. Confermami, e se no va bene lo stesso. Ok, confermami, dai. 349-7267-647 per i vostri messaggini. Vi vedo svegli, attivi, pimpanti e dinamici. E allora dopo Armonia ne arriva un altro, perché il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui. Non finisce mai, no, non si può dire mai, però dai, andiamo avanti più che possiamo. Forza e coraggio, il sonoro viaggio.

0: bellissima Forever Pies, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed.
1: Ma Forever Friends l'abbiamo messa a inizio viaggio sonoro, adesso stiamo parlando di armonia, Roberta. Va bene, dai, ti perdoniamo perché sei buona, gentile, educata. E Nadia dell'Arcella mi conferma che è proprio lei. Bene, benvenuta, bentornata, welcome back. Bienvenida, Nadia Arcella. E le fate, e GF.

Brava, brava Roberta, brava. Sai che spesso e volentieri ti tiro le orecchie quando te lo meriti, ma quando te lo meriti ti faccio anche i complimenti, perché io sono sincero. E allora andiamo con la prossima. Senti qua, speriamo vi piaccia. Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback musicali e non. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lo dico più lentamente: 349-7267-647. Per i vostri messaggini, WhatsAppini, Telegrammini.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Nigel.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: Casse o cuffia?
2: Chi può dirlo?
1: È lo stesso, l'importante è ascoltare la buona musica dance anni 80 e 90 come solo il suono dei ricordi playlist sa offrirvi.
2: 60 minuti con i brani più iconici e anche con quelli che ancora non conoscete.
1: Per esempio Vivi, Coco, DJ Miko, Aqua, Sin with Sebastian, Technotronic, Pam Position e Mario Fargetta.
2: Benvenuti nella macchina del tempo guidata da Nigel.
1: Con accanto il suo navigatore preferito, la principessa.
2: Iniziamo con Vivi, I Need Your Loving.
1: Non ci resta che augurarvi buon ascolto.
3: You are clear to initiate power up.

0: questo e il prossimo brano sono alcuni degli elementi caratterizzanti il suono dei ricordi playlist, tracce non particolarmente famose ma che hanno la loro dignità ad essere ascoltate anche oggi, come il progetto Vivi I Need Your Loving del 1995 che abbiamo appena ascoltato, seguito da Coco Open Your Eyes. Bellissimi questi pezzi, vero principessa?
1: Vero Nigel, ma per ascoltare quel brano scrivete alla nostra infoline 342 3133 781.

0: essendo pezzi non particolarmente noti, abbiamo il dovere di farvi conoscere qualcosa in più di questo progetto Coco di Lee Monteverde, Peter King e Sue Quinn alla voce.
1: Era il 1997 quando uscì Open Your Eyes.
0: Ma adesso ci aspetta DJ Miko col suo remake di What's Up del 1993, anno di formazione del progetto che portò al successo il brano che stiamo per ascoltare. I membri sono Louis Gard, Max Artusi e Ricky Stecca. Ovviamente noi italiani siamo sempre di mezzo come il prezzemolo e non facciamo gli album. Beh, in effetti DJ Miko fece un album, The Last Millennium, del 1999 che raccolse tutti i successi. Seguirà Aqua con Lollipop Candyman.

0: Playlist estate con la principessa, il vostro Nigel.
1: Candyman.
2: Oh my.

Yo, Pump Up the Jam, The Sequel, Technotronics, li abbiamo ascoltati nella versione Dancing Divas Mix. Ma ora concludiamo con Pam Position, Jack Yule e Mario Fargetta con Your Love.

Torino Menardi, non sapevo neanche che esistesse un nome del genere. Lino Lodi e Stefano Mango sono Pen Position, che dopo aver fatto Elephant Poe, Baby We're Gonna Love Tonight nel 93, l'anno successivo realizzarono questa Jack You All. L'ultimo pezzo di cui si ha conoscenza è del 96, si intitola The Sound of Night. Certamente, adesso ci aspetta invece Mario Fargetta con la sua Your Love, che ci porta dritti alla playlist anni 80.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Come sempre accade, è arrivato il momento di ascoltare la playlist anni 80 del suono dei ricordi, che ci permetterà di incontrare di nuovo Peter Godwin, Natalie, Vitamin Zio, Zed detta all'inglese, Howard Jones, OMD, Gazebo, 8 Wonder e Shalamar.
0: Prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti 342-3133-781.
1: Sì.
0: Oppure 342-3133-781.
1: Iniziamo con Peter Godwin e la sua fantastica Emotional Disguise.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Con la principessa, il vostro Nigel.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: La voce di George Burdell e il basso di Nick Lockwood formano il gruppo dei Vitamin Z o Z, nati nel 1982 a Sheffield in Inghilterra. Rite of Passage è il loro primo album dell'85 che contiene la canzone che abbiamo appena ascoltato, Burning Flame.
1: Una fiamma che brucia al desiderio di ascoltare i nostri contatti.
0: Certamente.
1: 342-31-33-781. E se non lo capite,
0: potete contattarci direttamente anche attraverso i social.
1: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook DJ.9J, infine la pagina web ilsuonodeiricordi.it.
0: Bene, ora sapete come contattarci, dovete fare soltanto una cosa: ascoltare il brano che abbiamo già in sottofondo, che è di Howard Jones, o più precisamente John Howard Jones, che nel 1983 realizzò piena di synth questa new song.

0: sapete cosa significa souvenir in francese?
1: Significa ricordo, Nigel.
0: Ad ogni ricordo è associato sempre un suono. E guarda caso questo programma si chiama Il suono dei ricordi, che dopo OMD vi fa tuffare nel mondo di Gazebo I Like Chopin.

dopo esserci fatti cullare da queste note, ci aspettano ancora due brani. Il penultimo è Eighth Wonder con I'm Not Scared. Questo è il suono dei ricordi playlist Testa.

0: Erano Shalamar con A Night to Remember, che conclude la puntata del Suono di Ricordi playlist.
1: Grazie per aver ballato con noi dalla principessa.
0: E grazie per averci scritto dal vostro Night Jay.

0: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
1: Concludiamo?
0: Adesso siete liberi di andare a fare
1: no.
0: un tuffo.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma di Ceuta, almeno 34 i morti, quasi in 50.000 giunti in un giorno. Sanchez parla di attacco alla sovranità spagnola, tensioni tra Roma e Madrid. La palazzina crollata a Messina, individuato un corpo, si cercano ancora 5 dispersi. Afa ed esodo estivo, sale il numero delle città in allarme rosso e sulle strade domattina sarà bollino nero. L'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, martedì i funerali a Milano.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. Continua a peggiorare la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati circa 49.000 migranti, secondo le stime del governo di Madrid. Sale anche il bilancio delle vittime, mentre l'emergenza innesca uno scontro diplomatico tra Spagna e Italia e riapre il dibattito europeo su Schengen, mentre sul posto parla il premier Sanchez.
4: È fuori controllo la situazione a Ceuta, dove l'afflusso di migranti continua senza sosta, mettendo sotto enorme pressione la città autonoma. Oltre 49.000 hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore e si è aggravato anche il bilancio delle vittime. Sono 34 i migranti morti, molti dei quali hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto le coste spagnole dal Marocco. Sul posto è arrivato il premier Pedro Sanchez, che ha parlato di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento dell'esercito. La crisi a Ceuta è dovuta ad un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una sentenza sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, ha affermato il primo ministro spagnolo. Il governo di Madrid accusa le organizzazioni dei trafficanti di aver alimentato l'ondata migratoria, diffondendo false informazioni sulle possibilità d'ingresso, e conferma di lavorare con le autorità marocchine per i rimpatri e per riportare la situazione sotto controllo. La crisi sta intanto provocando forti tensioni diplomatiche in Europa, dopo la Spagna, che ha convocato l'ambasciatore italiano a seguito delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani sull'ipotesi di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'UE a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Spiragli per Gaza, raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump. Notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organo.
5: Per i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, la Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta per nuovi Patriot. E massima allerta all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi a arrivare ad Hannover. Gli ingressi massivi di migranti avvenuti a fine luglio a Ceuta. La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco all'exclave spagnola. Tra i reati contestati, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. La morte del piccolo Domenico ha raggiunto l'accordo tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Siamo pienamente soddisfatti, commenta l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo Mercolino. Volevamo chiudere subito per poterci concentrare sul processo penale, ha spiegato la mamma Patrizia. La cifra concordata dovrebbe attestarsi intorno al 1,5 milioni di euro. Restiamo a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato all'addome da un coetaneo dopo una lite. Dopo ore di ricerche, i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile, un ragazzino di 13 anni. Il servizio.
1: Un litigio scoppiato su una chat di gruppo, gli sfottò in strada, poi la rissa, infine le coltellate. Arriva da Napoli, nel rione di Ponticelli, l'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. Intorno alle 23:15 di ieri, un 12enne ha ricevuto 2 fendenti d'arma da taglio all'addome da un coetaneo, solo di un anno più grande. Il minore, ricoverato nell'ospedale Villa Betania, è stato già dimesso con 10 giorni di convalescenza. Carabinieri, dopo ore di ricerche, hanno identificato e individuato il responsabile. Si tratta di un 13enne, appunto, non imputabile, ma che verrà segnalato. La ricostruzione dei fatti è arrivata direttamente dal ragazzo ferito. In un primo momento, infatti, quest'ultimo aveva riferito ai medici dell'ospedale di essersi fatto male cadendo su un coccio di bottiglia. Non credendo a questa ricostruzione, il personale sanitario ha avvertito sia le forze dell'ordine che la mamma del minore, la quale lo ha convinto a raccontare la verità. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, 1 oro e 2 bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Per il tennis scatta la missione di Jannik Sinner in vista degli US Open. Il numero 1 del mondo, che ieri si è sottoposto a Milano ad un altro controllo medico, domenica partirà alla volta di Cincinnati. Slitta ancora invece il ritorno in campo di Alcaraz, fermo da 4 mesi per l'infortunio al polso.
6: Dal crollo del Roland Garros al bis di Wimbledon. In mezzo una serie di controlli medici dal San Raffaele al J-Medical, che hanno certificato lo stato di buona, anzi ottima salute di Jannik.
7: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in 2 luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Ah! andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Quest'estate
14: è un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal produttore J.J. Abrams.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: E dal regista di It Follows.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: 20 di sera anche oggi, Marco con noi. Buonasera Marco e buonasera Alessandro.
1: Buonasera, salve.
0: Eccoci qua.
2: Buonasera. Allora, lo presento questa sera.
0: Sì, presento.
2: Siamo in diretta, nazionale su 100 Radio, tutto lo stile italiano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un musicista straordinario, un talento che ha dato i confini della chitarra acustica, definito da molti un one man chitarrist, capace di trasmettere le sue corde un'orchestra intera. Diamo il benvenuto da solo lui, grande, grande Alessandro Malerba.
0: Grande, un applauso a Alessandro, eccolo qua. Ecco, per chi volesse fare delle domande ad Alessandro, 320 1978 490, ripeto, 320 1978 490, salutiamo tutte le radio che sono collegate, quelle che si collegheranno ancora adesso, e Alessandro, la prima domanda, a te,
2: allora,
0: l'onore delle domande, sono qui a guardare
2: sì,
0: le telefonate.
2: Sì. Siamo preparati perché abbiamo studiato Alessandro. Allora, se dovessi descrivere chi è Alessandro Malerba ad una persona che non ti ha mai incontrato, quali delle tre parole o concetti useresti?
0: Qua è filosofica sta cosa. È una cosa...
2: sì, un pochino.
1: Sì, un po' esistenziale.
2: Sì. Hai tutto il tempo che vuoi, quindi...
0: C'è 20 minuti.
1: Sicuramente un musicista. E userei... prima musicista di chitarrista, perché la mia grande passione è comunque la musica. La chitarra è soltanto uno strumento attraverso il quale si esprime la musica. Poi io sarei comunque chitarrista, sì, perché è comunque una parte molto importante della mia persona, del mio carattere, una cosa che ho sempre fatto ed è l'unico strumento che suono, tra l'altro. E la terza parola è un ragazzo normale, credo, come tutti.
2: Io ho avuto l'onore di postare alcuni minuti del tuo show che hai fatto, e con pochi minuti hai raggiunto quasi 60.000 visualizzazioni e tanti like, e nei commenti sei stato paragonato ai Maneskin. Con dargli a vedere i commenti, quindi li ho lasciati perché erano belli, quindi complimenti, perché se vieni paragonato a un grande gruppo e prendi 60.000 visualizzazioni con poche ore, non tanti ci riescono. Sei stato il secondo dopo Diappucci e il Diablo che abbiamo intervistato mercoledì, quindi insieme
1: grazie
2: a lui. Tu lo hai superato, lo hai. lui con 7 giorni, tu con poche ore hai superato lui. Poi volevo farti una domanda. Allora, parliamo del tuo percorso formativo musicale, i tuoi inizi.
1: Allora, io vengo da una famiglia in realtà di musicisti, non del tutto, nel senso che non tutti i miei familiari sono musicisti, ma dal lato di mio padre è sempre stato molto comune avere dei musicisti in casa. Infatti io sono cresciuto con lui, che era un musicista, e con mia sorella, che ha iniziato a studiare musica anche lei quando era molto piccola. Ragion per cui la musica in casa mia è sempre stata un po' scontata, non c'è stato un vero e proprio avvicinamento, un momento in cui ho scoperto la musica, perché l'ho sempre sentita, l'ho sempre respirata in casa. Ad un certo punto però, da ragazzino, avevo credo 11-12 anni, in quinta elementare comunque, vengono

0: scusate, vengono a fare tipo educazione musicale per il corso musicale alla scuola media, e viene questo professore di chitarra che inizia a strimpellare questa chitarra davanti a tutta la classe, e io ne rimango folgorato. Non so ancora oggi perché, che cosa mi abbia colpito di quel momento, ma rimango folgorato, torno a casa e decido di prendere una chitarrina giocattolo molto piccola e iniziare a strimpellarla. E quindi mi faccio spiegare da mio padre come suonare il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. E quindi ho passato tutta la quinta elementare a suonare questo riff e basta, su questa chitarra giocattolo, finché l'anno successivo, in prima media, non ho iniziato il corso musicale nella scuola media del mio paese. Ho iniziato gli studi con questo professore, il maestro Giancarlo Ala, con cui ho continuato fino alla terza media, fin quando non ho effettuato il test di ammissione in conservatorio, al conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida del maestro Antonino Maddoni. Lì ho frequentato i corsi preaccademici per circa 3 anni, finché poi, impossibilitato dal fatto di frequentare il liceo a Lecce e il conservatorio a Monopoli, perché comunque sono due reti abbastanza distanti, mi sono trasferito al conservatorio di Lecce, dove ho iniziato il triennio accademico. Ci sono rimasto fino al 2020, credo, e poi ho deciso di proseguire gli studi e di spostarmi altrove, perciò ho effettuato il test di ammissione al conservatorio Baiacchi di Milano, dove insomma sono stato ammesso nella classe del celebre maestro Di Gante, una figura molto importante nel mondo della chitarra classica. Ho studiato lì fino al 2023, età in cui mi sono laureato, e una volta che ho finito di studiare il mio percorso classico, ho deciso di dedicarmi completamente alla chitarra acustica, che è sempre stata la mia passione, diciamo, vera grande passione. Senza però tralasciare e dimenticare il mio passato classico, il background, la tecnica e quel repertorio lì. Insomma, ecco.
1: Complimenti. Mi ricordi un altro finalista come te, penso che lo conosci, che è Tommaso 40. Lui è stato sempre finalista come te, lui ha Tosico D'Alec. Hai un po' il percorso suo, la famiglia di musicisti.
2: Solo che lui col pianoforte.
1: Sì, lui praticamente suona tutto, Tommaso 40, perfino la tromba si è fatto regalare dai genitori. E mi ricordi un po' il percorso tuo, per un'intervista oggi è la tua, parliamo di te. Allora, un'altra domanda bellissima, penso che ti aspetti e tutti ti faranno. Parliamo di Italia's Got Talent, dove nel 2025 tu là sei esploso, no? Alle audizioni hai conquistato tutti con un omaggio al Sud e Pino Daniele. Cosa ti senti? L'energia e l'affetto del pubblico esplodere in un studio televisivo così importante per te?
0: Allora, quel momento rimane ad oggi, e penso lo sarà per tutta la vita, uno dei momenti più belli e toccanti della mia vita, perché magari mi sono sentito dire tante volte, sia durante gli studi che durante la vita normalmente, di essere bravo, di essere molto bravo, ma non mi aspettavo assolutamente quel tipo di riscontro da parte del pubblico, che è stato caldissimo e molto affettuoso. C'è stato una standing ovation, hanno davvero molto apprezzato. Oltretutto, questo stile che ho adottato con la chitarra acustica non è un qualcosa di immediato, a volte può essere un po' confusionario per chi magari non è molto affine, ecco, alla musica strumentale, e invece devo dire che il pubblico ha davvero molto apprezzato. Poi ho comunque suonato dei brani di artisti e di pezzi da 90, come De
1: Andrè, Michael Jackson,
0: sì. Poi sì, nelle fasi successive anche Michael Jackson, Pink Floyd,
1: eccetera. Floyd,
0: sì. Quel momento è stato davvero bellissimo e inaspettato, non mi aspettavo tanto riscontro, mi aspettavo qualche applauso, sì.
1: Però ma io ho visto l'emozione del pubblico, si sono alzati tutti in piedi con l'Elettra Lamborghini da dietro, e lei diceva: è il pubblico in piedi per te, tu potresti fare un concerto da solo, manca la voce.
0: Sì, Elettra mi ha davvero tanto apprezzato e tanto difeso in più di un'occasione.
1: No, ho notato, e lei mentre ti diceva comunque tu potresti veramente fare un concerto, lo apri e lo chiudi da solo, no? Manca la voce. Infatti penso una domanda te l'hanno fatta tutti, forse stupida, banale, ne manco a fartela. Veramente se hai anche una bella voce, secondo me, parlando, ti ho sentito anche nelle audizioni quando parlavi con Elettra, con la Maionchi, per me è anche un bel timbro di voce. Penso che qualche volta, penso a casa, canti anche, penso che vali anche su quello. Comunque, tu sai.
3: Abbiamo una telefonata, ragazzi. Io sono qui al telefono, abbiamo Salvatore in linea.
4: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera all'ospite, buonasera anche a te, Marco.
3: Alessandro Malerba. Cosa volevi dire ad Alessandro, che è un grande...
4: Io sono l'ascoltatore fisso, ma diciamo sì, delle 20 di sera o dei 20 di sera.
3: 20 di sera, che sono gli eventi di sera alle 20, insomma. Cosa vuoi chiedere a...
4: Ma diciamo, ecco, da San Giorgio a Cremano sentivo che è un chitarrista, e quindi diciamo, ecco, io da appassionato di musica, ecco,
3: tipo Jim Hendrix con la chitarra,
4: insomma, ecco, i complimenti glieli faccio di sicuro, questo sì, ed è veramente con immenso piacere che gli faccio i miei saluti, dai. Quindi,
5: grazie mille.
4: Ben poco da chiedere, i complimenti, questo sì.
3: Va bene, grazie Salvatore, lasciamo lo spazio ad altri. Ciao, a presto.
4: Perfetto, grazie Giuseppe, ciao Marco, ciao.
1: Scusa se abbiamo interrotto, puoi continuare quello che stavi dicendo?
0: No, figurati. Di cosa stavamo parlando? Ah sì, del canto. Dicevo che in realtà delle esperienze canore le ho avute quando ero piccolo, perché come tante persone cantavo in chiesa, nel coro della chiesa, durante le celebrazioni, insomma, queste robe qui. Ho anche avuto una piccola esperienza con una compagnia teatrale di musical, una compagnia della mia parte che oggi purtroppo non c'è più, ha chiuso, però diciamo che non sono completamente strano a cantare, però è un qualcosa che penso non mi rispecchia assolutamente, anzi mi ha sempre messo un po' a disagio, devo dire, perciò non ho mai pensato di cimentarmi di nuovo in questa cosa, però non lo so, mai dire mai, potrebbe succedere magari in futuro.
1: Mai dire mai, grandi, complimenti. Allora vado avanti con le domande. Allora, il traguardo sei dato in finale, hai dato la Got Talent. Portare la chitarra solista a un mashup potente di Pink Floyd sul palco della finale è stato un momento di grande visibilità. Cosa ti è rimasto dentro quell'esperienza e come ha cambiato il tuo rapporto con la musica?
0: Allora, il mio rapporto con la musica è cambiato tantissimo rispetto a un anno fa, rispetto a prima di partecipare. Innanzitutto perché non ero mai stato su un palco del genere da solo, davanti a così tante persone, perché i teatri in cui abbiamo effettuato le riprese erano molto grandi, c'era davvero tanta gente. Per cui innanzitutto la cosa che è cambiata di più credo sia la gestione dell'ansia da palcoscenico, dell'ansia di prestazione. Ricordo che prima di effettuare la prima puntata di Italia's Got Talent, quando mi veniva magari un po' d'ansia, mi rifugiavo spesso nell'idea di poter donare, insomma, di poter lasciare tutto e non presentarmi per paura del palco, mentre oggi una cosa del genere per me è impensabile, cioè andrei tranquillamente su qualsiasi tipo di palco davanti a qualsiasi tipo di pubblico. E l'altro aspetto che è cambiato molto è stato è un aspetto un po' più tecnico, sia il modo in cui arrangio la musica, il modo in cui creo questi arrangiamenti, che è diventato molto più snello e molto più fluido rispetto a prima. Prima tendevo a complicarmi molto la vita da un punto di vista chitarristico, mentre oggi, grazie a quelle esperienze lì e grazie a quei riscontri di quel pubblico, ma anche ovviamente degli spettatori da casa o dei commentatori online, riesco ad andare più liscio, più tranquillo e ad arrivare meglio al punto in cui voglio arrivare, sempre parlando tecnicamente.
1: Certo.
0: E poi mi ha ovviamente aperto molto gli occhi, perché io fino a quel momento ho sempre lavorato solo come chitarrista per altri, per gli altri artisti, e invece da quel momento mi sono reso conto che effettivamente forse una carriera solista, io e la mia chitarra, forse è davvero possibile E infatti è quello che sta succedendo adesso, per cui sono molto molto grato di questa cosa.
1: Grande, grande, complimenti, complimenti ancora. Ma io ho visto nelle audizioni, tu veramente ascoltavi i consigli di Mara Maionchi, perché l'hai detto proprio in diretta.
0: Sì.
1: Lei ti ha detto non è che non dice sempre cose giuste, no? Però tu hai ascoltato quello che lei i suoi consigli?
0: Sì, sì. I giudici di Italia Got Talent sono stati tutti molto carini, tutti tranne uno in realtà.
1: Sì, abbiamo però, capito. Non però facciamo i nomi, però abbiamo capito.
0: Dolce, sì, molto apprensiva, molto tranquilla. E poi voglio dire, è una persona che ne ha viste tante nel mondo della musica, che ha tanta esperienza, per cui i suoi complimenti, i suoi consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere. Mi ricordo che in particolare disse una frase alle audizioni, mi sembra, disse: sei di una precisione imbarazzante, e mi fece molto ridere questa associazione di termini, precisione e imbarazzante. Era una scelta molto interessante, però sì, l'ho molto apprezzata, la ricordo con tanto affetto.
1: A me ha emozionato molto lei, mentre parlava con te, quando alla fine lei ti ha detto vai, il palco è tutto tuo, il palco scenico è tuo, tu hai iniziato la performance, sì. È bellissimo, mi sono emozionato io che al di fuori, penso te, non lo so, è una cosa incredibile.
0: Sì, quel momento lì era la semifinale, che è stato un momento davvero molto, molto pesante in realtà, ero molto teso in quel momento, però sì, mi hanno messo tutti a mio agio, sono stati tutti molto tranquilli, in particolare era lo sguardo di Mara mentre diceva quelle parole, era uno sguardo, come dire, di fiducia, ecco.
1: Allora, ti volevo chiedere, il rapporto con i fan, con la famiglia, cioè ti riconoscono per strada qualcuno, comunque... Anche per quel poco che comunque c'è, perché è iniziato adesso la tua carriera, ovviamente.
0: Allora, di venire fermato per strada è come una rockstar, purtroppo no. Però in realtà mi è capitato 2 o 3 volte. L'ultima di recente ero al mare, vado in questo bar di un Lido e la barista mi dice: ma ti posso fare una domanda? E io pensavo si riferisse alle unghie, perché molte volte le persone mi dicono: ma perché hai le unghie così lunghe, per di più solo una mano. E questa barista mi dice: ma tu sei il ragazzo di Italia's Got Talent? Ho detto sì, bravo, complimenti. E poi è successo sì un altro paio di volte, però insomma, ecco, non mi rincorrono la strada. Ecco.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Però mi fa ancora molto piacere, ovviamente.
1: Certo, sì. Il successo è sempre il successo, penso, poi... È gratificante, no? Non tanto per il successo, ma per quello che tu fai e in cui credi. Voglio farti un'altra domanda, perché siamo quasi in finale, purtroppo, dell'intervista. Allora, dove vedi Alessandro Malerba tra 5 anni? Ci sono sogni nel cassetto che non hai ancora realizzato?
0: Sì, è ovvio, perché la mia carriera solista è appena iniziata, e quindi d'ora in poi sarà tutto da conquistare, ecco. Tra qualche anno io mi vedo non molto diverso da ora, in realtà, però vorrei, come dire, dirottare questa mia carriera solista con la chitarra e l'immagine del fenomeno, vorrei portarla da tutt'altra parte, in realtà, da un punto di vista musicale, perché ho in mente delle cose molto diverse da quelle che ho fatto Italia's Got Talent, da quelle che faccio di solito. Però che saranno molto interessanti e che ho sempre avuto in mente, per cui tra 5 anni mi vedo, non lo so, con più attività concertistica sicuramente, quindi mi vedo a suonare in determinate location, ecco, e molto di più sicuramente, e soprattutto mi piacerebbe, lo dico con tutto il bene del mondo, però mi piacerebbe non aver più bisogno di suonare per gli altri artisti, ecco, e dedicarmi solo a me stesso.
1: Veramente lo meriti, ma non perché stiamo parlando, ma perché siamo in diretta nazionale, ma tu veramente meriti il talento giusto. Se abbini anche quell'altra cosa che dice Elettra, penso che tu, non solo qualchedun altro, ma gli stati li riempi anche te da solo.
0: Vedremo.
1: E lo meriti. Io e Giuseppe verremo da te, compreremo il biglietto e verremo a vederti.
0: Sarete benvenuti, sì. Sarete miei ospiti.
1: E spero che da oggi tutta l'Italia che ci sta ascoltando, non sembra, ma ci sta ascoltando tutta l'Italia, chi è in macchina, chi è in casa, ti porti tante cose belle nella tua vita.
0: Grazie mille, grazie.
3: E chi in regola?
1: Allora, purtroppo se ci fai i saluti, siamo nei 60 secondi finali.
3: Sì, dici quello che... Ma una domanda posso fare? Hai pensato già un disco, qualcosa da pubblicare prossimamente in modo che possiamo ascoltarti da solo?
0: Nell'immediato futuro no, però stiamo lavorando a qualcosa di particolare. Ma nell'immediato futuro no, bisogna aspettare un attimino in più, però ne varrà la pena.
3: Bene, io ti ringrazio e ti aspetteremo allora. Vai con i saluti perché grazie, sta arrivando anche la sigla.
0: Sì, grazie, ci vuoi per i saluti. È stato un piacere essere qui, vostro ospite. Grazie mille ancora di tutto, dell'accoglienza, della gentilezza. Grazie, buona serata.
1: Grazie ad Alessandro Malerba, grazie a te, sei stato veramente unico e favoloso, fantastico. Grazie che ci hai credito della tua ospitalità.
3: Grazie Alessandro, auguri per il futuro. Perché
1: Malerba.
3: Comunque Alessandro, come tutti i nostri ospiti, sono tutti dei campioni.
1: Campioni.

siamo già arrivati al mese di agosto, ve ne siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse persa la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento, e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge di Luristanese, che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano la nostra, che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile e attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce, deve davvero con immensa abilità, due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. C'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano, e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar. Andava molto bene nel 2000, l'anno 2000, vi ricordate? Questo è stato il secondo estratto da quello che è stato il loro primo album in studio dal titolo Casino.

Confession of the Groom.

Ti abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Mariermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. È situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling, grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un singolo degli Avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession.

È bello da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato, anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare. La Sardegna, sotto il sole di Sardegna, se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Siris, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007. Questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream.

credo di sì, credo che sia la giusta medicina, no? Le calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Di Risio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Di Risio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.

bene sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo nel 2010, Waka Waka è questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Ferro ancora grazie, ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu, è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale formata dall'erosione del mare crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix di sabbia e ciottoli con acque cristalline, ideale per nuotare e fare anche snorkeling. Sarchitu è anche facilmente raggiungibile in auto ed è particolarmente suggestiva al tramonto quando l'arco si illumina di colori caldi. Devo dire che è anche un luogo perfetto, e questo ne sono anche testimone, caro Franco, è un luogo perfetto per una serata romantica o per ammirare la natura nella sua forma più spettacolare. Oh bene, Giusy Ferreri, eccola qui, un singolo scritto da Roberto Casalino.

eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche al rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, dai, sotto il sole di Sardegna, vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuido, ne abbiamo parlato prima, questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, E la volta di Fred Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una Volta Ancora.

Eccola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no? Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante. Hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Ma magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti, mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling, per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, a te la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca a vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei Fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

tempi Valeria Rossi, qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente o una figlia di Vasco Rossi, invece no, niente a che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoreggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro, addirittura, almeno si parla così, si vocifrava. Penso che sia stata anche una trasmissione e ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate, ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, salpando in totale autonomia e libertà. Potrete così andare alla scoperta del Golfo di Orosei scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo saranno altissime, fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite. Piscine di Venere, sorgenti, Calagonorizie sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola, dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, è come primo estratto dalla riedizione digitale del 5° album in studio che si chiama Antologia della Vita e della Morte. Signori, c'è

L'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento. Tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna, non può mancare di fare una visitina ad Alghero se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero. Quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capocaccia e Isola Piana. Beh, magari con un istruttore, con un istruttore di Diving potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse. Quindi non resta insomma che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu. È il secondo singolo estratto da Promixa Extension Esperanza, secondo album di questo artista. Si chiama Manu Ciao, e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci.

0: terminato il nostro appuntamento con Manu Chao. Chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto. Io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e solo 2 radio, le 2 radio di Franco, che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, e poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Grazie, io vi auguro una serena settimana, buone vacanze, perché so che siete in tantissimi che ci seguite e siete magari in vacanza nella nostra isola, l'isola più bella del mondo. Non a caso questo appuntamento che va in onda il lunedì in diretta, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, la domenica in replica, si chiama Sotto il Sole di Sardegna. Vi vuole dare un po' di indicazioni su come muovermi, su quello che potete fare nella nostra isola. Bene, da parte mia è davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: Ed eccoci qua, ed eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14:13 minuti. Oggi è sabato 1 agosto 2026. Buon pomeriggio anche a quelli che hanno appena acceso la radio in questo momento. Siamo pronti per partire, per tenervi compagnia fino alle 16. Oggi siamo in stile molto vacanziero, perché non è il classico Marcello Live Group Show, quello che siete abituati a sentire ogni sabato dalle 2 alle 4, perché appunto ci stiamo concedendo un attimo di pausa. Anche noi un attimo di pausa estiva, e vi teniamo compagnia con la musica. Quindi abbiamo un programma che è semplicemente un programma senza nome, se vogliamo dirla così, perché ci terrà compagnia un po' tutta l'estate fino a settembre, quando poi ritornerà ufficialmente il Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio. Comunque la formula non è cambiata, rimane sempre quella, il casting della radio, il casting della nostra regia è sempre quello, perché dall'altra parte del vetro abbiamo il nostro Matteo Corbucci, che pigia naturalmente tutti i pulsantini, e noi siamo pronti per tenervi compagnia. Ma oggi ascolteremo tanta bella musica, soprattutto non mancheranno naturalmente i vostri sms whatsapp al 346 17 03 685, così fateci sapere come sta procedendo le vostre vacanze, perché oggi è addirittura bollino nero, quindi nelle strade e autostrade anche oggi. Quindi oggi è proprio l'esodo proprio ufficiale dell'estate 2026, e noi vi teniamo compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio con tanta bella musica, come dicevamo, naturalmente qualche notizia sparsa qua e là di attualità, e soprattutto non mancherà l'informazione musicale. Tutto questo, queste 2 ore dalle 14 alle 16 in diretta con me, con Marcello Live Group. Andiamo avanti con il prossimo disco, lo facciamo con gli anni 70, questa è Patrice Jouet, I Love America.

Patrick Way, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata I Love America, e qui siamo proprio nel clima dance degli anni 70-80, e no, anzi, non 80, ma siamo 70, perché qui parliamo del 1978, quando lui era già un grande della musica dance, della musica disco, e tra l'altro è stato anche fondatore dei Village People, il Victor Willis, che era un collaboratore proprio dello stesso Patrick Way. Tra l'altro, il 1978 era il secondo estratto da questo sesto album per lui, intitolato God of Feeling, che era il lato B, e All of America per questo 45 giri. L'abbiamo ritrovato insieme alle 14:20. Buon pomeriggio, siamo in diretta per questo pomeriggio del sabato 1 agosto, quindi grande esodo estivo per tutti voi che siete in macchina in questo momento. Il programma che state ascoltando non è, come ripeto, il Marcello Live Group Show, ma abbiamo queste due ore di spazio libero dove ci catapultiamo nella musica più bella, ovvero quella che contraddistingue le 24 ore naturalmente di Radio M1. Volevo salutare lo stesso le radio che sono collegate con noi, perché ci sono, e quindi salutiamo anche le radio della Sardegna che in questo momento sono sintonizzate, quindi come Radio Team 2000 e tutte le radio che sono sintonizzate con noi, grazie anche a DJ Franco che è in regia in questo momento, e i nostri studi della Sardegna la Sardegna è popolatissima, quindi salutiamo anche gli amici che magari stanno andando proprio da quelle parti e stanno andando in direzione vacanze anche in Sardegna, perché la Sardegna adesso è popolatissima, e visto che siamo in pieno clima di agosto vacanziero, quindi buon viaggio e buon ascolto su Radio M1 a tutti gli amici della Sardegna e non. Adesso Phi HD, li ritroviamo con questo successo di qualche anno fa, A One

E a suonare erano proprio loro, gli VHD, con questa canzone intitolata I Won't Let You Down, nel nostro pomeriggio di questo sabato 1 agosto. Quindi siamo ancora andati indietro nel tempo, qui parliamo proprio dei metà anni 70, il 1976, con questo fortunatissimo 45 giri per loro, e li abbiamo ritrovati appunto con questa canzone che era ballatissima non solo nelle radio ma anche dappertutto, perché insomma la sentivamo anche nei club più esclusivi, specialmente nelle discoteche, e si poteva ballare un po' anche chick to chick. 14:25 minuti, buon pomeriggio ancora una volta. Tra poco avremo i nostri messaggini, potete continuarci a scrivere al 346 17 03 685. Avremo le nostre carrellate di messaggi che ci arrivano dalle vostre località turistiche, dalle vostre località di villeggiatura. Molti sono già pronti, preparati, spaparanzati al sole, e va bene così, e noi siamo qui a lavorare, beati voi, ma comunque noi è un piacere, perché la radio ci fa sempre compagnia e ci teniamo compagnia vicenda, sia noi che la facciamo e sia voi dall'altra parte che l'ascoltate. Adesso vi regaliamo un altro successo firmato Queen, questa è Radio Gaga, e qui parliamo del 1986, anzi no, scusate, 84, perché loro erano ancora in voga, tra l'altro, e questo era un inno per tutti i giovani che erano nello stadio di Wembley quando loro fecero quel magico concerto di quegli anni. La canzone si chiama Radio Gaga, i Queen su M1.

Laura Pausini, l'abbiamo ritrovata con questa canzone Ascolta il tuo cuore. Eccola qui, ritrovata nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.35 minuti su Radio M1. È la musica italiana naturalmente protagonista assoluta anche per questo sabato, perché insomma la musica italiana non manca. Abbiamo i vostri amici, i vostri SMS e WhatsApp, il 346 17 33 685, per mettervi in contatto con noi. Abbiamo qualche amico che ci sta salutando, che è in macchina ancora, visto che è il secondo esodo proprio del mese di agosto, e quindi salutiamo il nostro Gianluca che ci sta chiamando dalla provincia di La Spezia, è in macchina e sta andando verso sud in questo momento, sta per partire per star via qualche giorno con la famiglia. Quindi salutiamo Gianluca che ci sta ascoltando in streaming dalla propria autovettura, e poi salutiamo Daniela che in questo momento è a casa spaparazzata ad ascoltarci con l'aria condizionata. Beh, devo dire, bella idea, cara Daniela, perché le temperature sono quelle che sono, quindi va bene così. E poi abbiamo il nostro amico Michele che ci sta ascoltando da Bologna, anche lui sta per andare a fare un weekend in montagna a prendere un po' di fresco, sperando che il fresco in montagna ci sia, perché non lo so neanche a quanto saremo, se siamo proprio leggermente un po' più freschi o no. Comunque grazie anche a te Michele. E poi abbiamo la nostra Claudia che ci sta ascoltando dalla nostra città, da Ferrara, e questa sera andrà insomma in giro per la Romagna a trascorrere qualche ora con gli amici, e poi domani mare, ecco domani mare, va bene così. Quindi un weekend in relax anche per te, cara amica Claudia di Ferrara che ci sta ascoltando. Ancora una volta 346 17 03 685 per mettervi in contatto con noi. Questa è la nostra diretta, staremo insieme fino alle 16 di questo pomeriggio. La radio che state ascoltando è Radio M1. Io sono Marcello Lai Group, e adesso Spice Girls.

Everything She Wants, per quanto riguarda lui, il nostro George Michael, che questa volta era insieme anche agli Wham, e li abbiamo ritrovati con questa canzone molto estiva, ci ha tenuto compagnia per tanti estati, e qui parliamo sono per circa metà degli anni 80, appunto è il 1985, dove appunto c'erano ancora loro e dove sfornavano successo dopo successo fino quasi allo scioglimento, e poi alla fine insomma si sono sciolti. Voi sapete come è andata a finire la storia, per poi proseguire una grande carriera, naturalmente quella di George Michael, che è stata veramente piena di grandi successi e tanti premi, tanti riconoscimenti per lui, tra vari Grammy Awards, varie classifiche. È stato uno dei più cantanti internazionali rappresentativi degli ultimi 40-50 anni. E vabbè, lui, anche lui, pace l'anima sua, visto che non è più con noi, però insomma le sue canzoni sono sempre quelle che ci tengono compagnia, come questa. 14:51 minuti, Radio M1, io sono Marcello Lai Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio, la nostra diretta dalle 2 alle 4, che ricordo non è il Marcello Lai Group Show, perché l'abbiamo un po' congedato, è andato un po' in vacanza, ma riprenderà a settembre, e abbiamo uno spazio tutto nostro di queste due ore per tenervi compagnia con la grande musica di Radio M1 e le mie parole e l'intrattenimento, ma diciamo che gli ingredienti sono sempre quelli, perché il 346-1703-685 è a vostra disposizione per farci sapere cosa state facendo per questo primo agosto, visto che è il bollino nero in tutte le strade e autostrade, quindi buon viaggio a tutti quelli che si stanno recando nelle località di villeggiatura. Adesso Mina Martini, questa è la sua Danza Pagana.

Mia Martini, eccola qui, l'abbiamo ritrovata, la musica italiana su Radio M1 con questa canzone intitolata Danza Pagana, che era una canzone, un singolo di qualche anno fa, proprio perché lei aveva fatto, era già tornata al grande pubblico negli anni 90 con La Nevicata del 56, e già a Sanremo, ve la ricordavate appunto, nel 1990, e poi c'era un album che lei fece, e all'interno di questo album c'era proprio questa canzone intitolata Danza Pagana, che era un pezzo molto estivo, un po' diciamo dell'estate, dove partecipò anche al Festival Bar, e scritta da Mimmo Cavallo, che era uno dei suoi autori preferiti, perché scrivevano con lei, ha scritto per Mia Martini tante altre belle canzoni, appunto Mimmo Cavallo, e c'era anche questa, appunto Danza Pagana. 14:56 minuti su Radio M1, ancora buon pomeriggio, Marcello con voi, in mia compagnia, Marcello Live Group, fino alle 4 per questo primo agosto. Fateci sapere come sta trascorrendo il vostro pomeriggio molto assolato. Oggi siamo veramente nel clou delle temperature altissime, ne avremo fino almeno fino all'8 o 9 agosto, dicono, e poi non si sa cosa succederà, perché un'altra ondata di calore è arrivata, e ci sono le varie i vari bollini della Protezione Civile nelle varie regioni, e una di queste è l'Emilia Romagna, che è una delle regioni più calde proprio per questo weekend, tra oggi e domani, quindi supereremo i 39 gradi al sole di giorno fino ad arrivare a 30 gradi di sera, quindi dobbiamo abituarci anche a questo cambiamento climatico, purtroppo. Ma io do dei consigli anche magari alle persone che sono un pochino più anzianotte, di cercare di non uscire, ovviamente, come dicono tutti, nelle ore più calde della giornata, ma cercare un po' di dosare un po' anche le uscite quotidiane e bere molta acqua. Questo sembra una frase retorica, però è così, quindi insomma cerchiamo di combattere questa ondata di calore nel migliore dei modi, per evitare poi delle condizioni un po' fatali anche per quelli che non sono più giovincelli. Ancora musica insieme, adesso arriva Patti Smith, questa è Because the Night.

0: Beh, sicuramente un grande successo per la nostra Patti Smith, che è stata protagonista specialmente alla fine degli anni 70. Qui andiamo nel 1977, questa canzone scritta egregiamente dal nostro Bruce Springsteen proprio per lei, che poi l'ha rifatta anche lui in più avanti in un suo album, però è l'originale, l'ha scritta proprio per lei, questa rocker americana di qualche anno, insomma, che ha avuto un bel successo proprio in quegli anni. L'abbiamo ritrovata con Because the Night. Sono le 15.01, diamo la linea al giornale Radio News e il meteo, noi ritorniamo tra qualche istante. State con noi su Radio M1, tra poco.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1. The best music on the best station. Radio M1.

I Fugees li abbiamo ritrovati con questa canzone intitolata Killing Me Softly, questo rifacimento di una canzone del 1973, voi la sapete che è stata portata al successo da Roberto Flack, proprio una canzone scritta da Charles Fox e Norman Gimbel, che erano gli stessi autori anche della colonna sonora del telefilm Happy Days, ve la ricordavate? Fonzie, ecco, loro erano gli autori proprio della canzone Happy Days e hanno scritto anche questa canzone, dove poi i Fugees hanno fatto questa cover più nota, appunto del esattamente 20 anni dopo, quindi nel 1996, appunto fatta dai Fugees. 15-17 minuti, Radio M1, siamo ritornati dopo l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News e le Meteo. Siamo ritornati in diretta per un'altra ora insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo ancora una volta le radio che sono sintonizzate con noi, che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi Radio Team 2000, che è la capostipite di tutte le radio della Sardegna, che è in diretta con noi, e salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando proprio da Radio Team 2000, perché siamo proprio interconnessi, quindi grazie anche a loro e grazie anche a tutti voi ascoltatori che ci state ascoltando per ogni parte d'Italia. Poi tra poco vedremo anche i paesi all'estero, dove noi siamo ben presenti, e magari salutiamo i nostri connazionali e vediamo quali sono i vari paesi che sono collegati con noi. Questo lo facevamo anche col Marcello Group Show, ma lo facciamo anche adesso, anche se non abbiamo l'ufficiale del Marcello Le Group Show, ma siamo in una diretta normale per tenerci compagnia con la musica per queste due ore. E a proposito di musica, adesso arriva la musica italiana firmata Sergio Caputo.

propaganda, l'abbiamo ritrovati con questa canzone dopo un periodo di assenza, diciamo nei primi anni 80, quando erano, facevano la parte del leone, e adesso li abbiamo ritrovati con questa Heaven Give Me Words, che a distanza di anni, qui parliamo del 1989, dove hanno avuto un grande riconoscimento per quanto riguarda le classifiche della UK Single Chart, perché qui siamo andati a ripercorrere la posizione numero 36 proprio di quell'anno del 1989, inizio 1990, e erano ritornati dopo questa lunga pausa di silenzio. Tra l'altro l'album si chiamava 1, 2, 3, 4 ed era proprio questo secondo album di questo gruppo, che non è britannico, ma ricordiamo che i Propaganda era un gruppo tedesco, proprio dove loro facevano appunto un po' di musica, i primi esperimenti della musica pop elettronica, e li abbiamo ritrovati grazie appunto a artisti di rilievo, perché in questo album hanno partecipato come David Gilmour, Howard Jones e Pino Palladino, che sono stati insomma dei personaggi illustri che hanno collaborato a questo nuovo album del 1989 dei Propaganda, dove c'era questa appunto Heaven Give Me Words. 15:27, Radio M1, Marcello Live Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Tra poco saluteremo ancora tanti altri amici che ci stanno scrivendo al 346 17 33 685. Adesso arrivano gli REM, questa è Stand.

Dal 1980 fino al 2011 e poi hanno cessato la loro carriera insieme, ma Michael Stipe, che è il leader di questo gruppo, si chiamano R.E.M., ovvero gli R.E.M., ha continuato a fare musica per conto suo ed è tuttora in attività, però non è più, è un po' che non fa più cose nuove, ecco, almeno per quanto riguarda quando erano insieme agli R.E.M. Questo era proprio uno dei primi singoli. Lì, infatti, qua parliamo proprio del 1993, ecco, 93, dove erano agli inizi, era il loro secondo album in studio, e questa la canzone era Stand. Tra l'altro, loro è un gruppo rock, gli R.E.M., si sono formati nella Georgia e la loro fondazione risale, pensate, al 5 aprile del 1980, dove questa data, che è stata riconosciuta dalla stessa band come atto di fondazione vera e propria del gruppo, che provava assieme sotto diversi nomi già dal 1979. La sigla R.E.M., voi la conoscete, sta per Rapid Eyes Movement, che è naturalmente la fase del sonno in cui si sogna, e la pronuncia inglese è lettera per lettera, ovvero R.E.M., ma in italiano viene generalmente pronunciata anche come acronimo R.E.M. Tra l'altro, negli ultimi 25 anni gli R.E.M. sono stati anche riconosciuti come uno dei gruppi più importanti per quanto riguarda la definizione dell'estetica della musica underground e dei indie degli Stati Uniti. Tra l'altro, la loro influenza si estende ancora oggi su moltissime formazioni e etichette e scene musicali. Il gruppo ha virtualmente definito l'espressione rock alternativo degli anni 80, dimostrando anche alle stazioni radio un po' alla volta che trasmettere brani con prevalente uso delle chitarre non era una cosa negativa. Nella loro trentennale carriera, pensate, hanno venduto più di 85 milioni di dischi e nel 2007 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Sergio Mendez, l'abbiamo ritrovato con questa canzone Funky Bahia di qualche anno fa. Andiamo indietro nel tempo e qui andiamo nei primi anni del 1990, dove spopolava questa canzone, era un po' il tormentone estivo di quegli anni, e l'abbiamo ritrovato appunto sempre con questa un po' musica un po' particolare, un po' caraibica, perché poi lui era abituato a fare canzoni latine, perché lui appunto è un artista naturalmente latinoamericano, e fece questa canzone che anche in Italia è andata per la maggiore, perché è stato uno dei più grandi tormentoni di quel periodo, estate appunto 1997, e l'abbiamo ritrovato su Radio M1. Parliamo un po' di meteo, parliamo un po' di meteorologia, visto che se ne parla tanto in questo periodo, visto che per questa ondata di calore, parliamo di previsioni, perché la prossima, il panorama meteorologico non darà particolari segnali di cambiamento per quanto riguarda il caldo delle prossime ore, perché ci attende infatti una fase contrassegnata dal sole e da tanto caldo, ma anche dalla possibilità di qualche acquazzone e di locali temporali a carico dei settori alpini e appenninici. Prosegue ormai senza sosta il dominio dell'anticiclone subtropicale, che da alcuni giorni ha ripreso energia, alimentato da venti molto caldi in risalita dalle aride terre del Sahara. Nonostante il sole e soprattutto il grande caldo siano i protagonisti del tempo su gran parte del nostro paese, l'atmosfera mostra alcuni segnali di irrequietezza su alcune regioni. Ci riferiamo soprattutto ai rilievi del nord, parzialmente lambiti dalle perturbazioni atlantiche, che viaggiano ovviamente a latitudini più settentrionali. Poi ci saranno dei rovesci temporali sui rilievi nella seconda parte della giornata di oggi, e dunque nelle ore più calde che ci attendiamo un maggiore dinamismo sul fronte meteo, e un po' su tutto l'arco alpino e sui settori prealpini già dalle prime ore del pomeriggio si eleverà il rischio di rovesci e temporali anche di forte intensità, che localmente potranno estendersi ai fondi valle, lambendo anche le altre pianure del Triveneto. Un occhio di riguardo anche alla dorsale appenninica, anche qui nelle ore più calde della giornata potranno svilupparsi improvvisi acquazzoni e qualche isolato temporale, in particolare sul settore centrale. Situazione meteorologica ben diversa invece sul resto del paese, dove soprattutto sui distretti di pianura e lungo i litorali, dove il sole e soprattutto il grande caldo saranno i protagonisti. Attenzione infatti alle temperature massime, in quanto su molte delle principali località del centro e del nord le colonnine di mercurio potranno toccare punte prossime ai 39-40 gradi.

La musica di Shakira l'abbiamo ritrovata con la sua Whenever, Wherever, che si tratta proprio del primo singolo di lei in lingua inglese dopo il successo che ha avuto nel 2006 con Hips Don't Lie. E secondo le statistiche di vendita del singolo, la versione in lingua spagnola si intitola Suerte, e poi ha fatto appunto in lingua inglese perché lei è una cantante domenicana e quindi ha sempre cantato in lingua, nella sua lingua, quindi in lingua spagnola. Tra l'altro questa canzone ha avuto un grandissimo successo planetario proprio nel 2002, raggiungendo anche le vette alle classifiche di tutta l'America Latina, la Germania, l'Irlanda, l'Australia, la Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Grecia, Libano, Messico, Polonia, Svezia e Svizzera. Inoltre è entrata anche in top 10 anche in tutta Europa, Regno Unito, Giappone, nella Billboard Hot 100 statunitense, risultato che di rado cantanti non statunitensi raggiungono al loro debutto. Quindi un grande successo per lei che si è consolidata. 15:51 minuti, Radio M1, Marcello Lai Gruppo in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio con la nostra musica e il nostro intrattenimento. E adesso abbiamo ancora qualche amico che ci ha chiamato al 346 17 03 105. Ma prima diamo un'occhiata quali sono i paesi che sono collegati con noi, che ci stanno ascoltando dall'estero, e quindi magari molti di voi stanno per andare all'estero, e salutiamo anche i nostri amici connazionali, magari quelli che ci abitano già oppure quelli che semplicemente stanno per andare a fare qualche visita ai nostri continenti. Cominciamo con i vari stati che sono accesi in questo momento, che hanno la nostra luce rossa, e abbiamo la Francia, la Germania, la Spagna, che in questo momento sono sintonizzati su Radio M1, quindi salutiamo gli amici di Radio M1 che sono sintonizzati con noi. E poi abbiamo il Canada, gli Stati Uniti che sono collegati con noi, Giappone e Australia questa volta, quindi salutiamo gli amici australiani, che loro parlano in lingua inglese, quindi salutiamo anche gli amici che sono lì, Australia e Nuova Zelanda, che hanno la lucina rossa accesa e sono sintonizzati tramite il nostro sito web, che è il www.radiom1.com, oppure i nostri vari aggregatori che sono sparsi un po' in tutto il web. Cercateci Radio M1, siamo veramente ovunque per tenervi compagnia anche durante quest'estate che è, insomma, bella calda, possiamo essere anche la colonna sonora delle vostre vacanze. Andiamo avanti con la musica, adesso un successo del 2008, questa è Chivalry e la ritroviamo con la sua Goodnight Moonlight.

0: Beh, devo dire che un po' di fusion fa sempre bene anche al nostro pomeriggio. E abbiamo ritrovato anche questa canzone firmata Enzo Vitabile da qualche anno fa, proprio in questo album un po' particolarissimo suo, molto raffinato devo dire, con questa sonorità molto lounge, molto fusion, anche perché lui poi è un grande musicista e quindi ha voluto incidere questo pezzo che si chiama Soul Express ed era l'ultimo disco per quanto ci riguarda, l'ultimo pezzo in nostra compagnia, perché abbiamo terminato qui anche questa diretta di 2 ore insieme con Marcello Lai Group, quindi siamo arrivati naturalmente ai saluti. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno praticamente messaggiato al 346 17 03 685. Quindi io ringrazio naturalmente in regia Matteo Corbucci che naturalmente ha pigiato tutti i pulsantini e noi grazie a voi, magari voi che state andando in vacanza, continuate ad ascoltarci perché tra poco i programmi di Radio M1 continueranno con la musica e poi questa sera ricordiamo l'appuntamento con il Magical Mystery Tour con Chicco Lecca dalle 21 alle 23, poi il Mega Mix con la musica mixata con da tutti i club del mondo con i nostri DJ di Radio M1. Salutiamo anche le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, che erano in connessione con noi, quindi Radio Team 2000 e tutta la radio della Sardegna. Da Marcello Light Group è tutto, buona estate e buon proseguimento con Radio M1. Ciao! Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!